0: sei su Radio Rock Italia.
1: Da qui non ce ne andiamo, siamo rimasti soli, si accendono le luci sui titoli di coda. Restiamo ad aspettare.

0: rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

Ho il nome della figlia di Ceo e Febe, che aveva sangue di titani nelle vene, l'onnipotenza avida dell'aquila sfuggita, in mare si tuffò da uccello travestita.

0: guarderà da giù, vedrà la scritta. I pece caro, Ugori e Dazzaro. Noi vinciamo.
1: Guarda cosa abbiamo trovato nel fiume.
2: Wow.

mente con calcolo, è peccato, è peccato. Ho visto donne combattere battaglie inumane, violentate nell'intimo e chiamate puttane, e mille generazioni martoriate dal dubbio, torturate con calcolo, è peccato, è peccato. Ho visto vite distrutte nel sorriso di un prete, calmo e rassicurante nel parlarmi di fede. Mille generazioni, è peccato, è peccato. E lui calmo sorride nel chiostro maiolica.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

pubblicato l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero, nel buco nero, nel buco nero.

età che da bambino prometteva bene. Voleva bene alla mamma, voleva bene al papà. Era timorato, era appena nato. Facciamo che Dio era il padre e la terra la madre. Animali, pianeti e stelle, zii, zie, fratelli e sorelle. All'inizio camminava a carponi, poi si è alzato in piedi e sono cominciate le complicazioni.

ricorda. Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto. Sarà la sopravvivenza, se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto. Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni. Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni. L'educazione è stata di quelle un po' all'antica. Tutti e due i genitori erano tipi tosti. Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello. La madre sempre intorno, ma da frata a fare questo e quello. Però gli anni passavano senza troppi problemi e senza vera paura. Ed è cresciuto forte, molti pacchi e qualche coccolo. Era tutta un'avventura.

dopo che sono cominciati i primi dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. Poi, per farsi forza, mise da parte certe cose e si concentrò sulla razionalità. Cominciò a snobbare la mamma e a litigare con il papà, finché una crisi imprevista arrivò ad un momento, con voglia di nuove verità e di cambiamento. Improvvisamente si sentiva vecchio, solo, senza futuro e pieno di incertezza. Ma poi capì che la sua vita non era finita, anche se qualcosa di importante era successo. Era finita la sua giovinezza.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Ciao, ammetti il talento, c'è. Cioè...

0: Ne terrò conto.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: mi sveglio con i lividi e sei su un altro pianeta.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: serata.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario.
3: Basta questa parola. La sicurezza non esiste.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dopo.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: prima si esibiscono gli avannotti.
1: Sei su Radio Rock Italia.

quelli che sono stati riportati allora. Il giorno è l'ultimo, trattiene in sé l'odore di notti in fiamme e di vendette.

e i tuoi destini dopo la fine del mondo.

0: Rock Sport.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Ma che puntualità, che puntualità. Molto, molto bene. Sono le 7 precise. Iniziano adesso le trasmissioni con la conduzione diretta. Sono Marco Bosco, buongiorno. E ho l'ingrato compito, come al solito, di tirarvi giù dalle brande. E non per niente il format si chiama così. E allora, 3791 600 190. Andiamo.
2: Ci stavo

si stava meglio prima, ma prima di che, non si sa. E allora, come state? 7:04, siamo pronti? Siamo pronti? Dai. Ora, come al solito, la solita scaletta, adesso mandiamo un pochino di meteo e poi vediamo che cosa ci racconta il dottor, stavolta dottor Sanò, sì, il dottor Sanò invece del dottor Tedici. Ma intanto ci sono i tiromancini,

0: nascosto sul fondo dell'anima.
1: È nascosto sul fondo dell'anima. Allora, come state? Avete fatto le ore piccole? Avete voluto vedere se andava avanti la porcata di Troop, ragazzi, Troop. Ricordiamoci che Troop è stato capace di telefonare a Infantino, e sono cose belle. E invece no, perché il Belgio gliele ha suonate di santa ragione. Allora il sole sorgerà, meglio, è già sorto, alle 5.40 per tramontare alle 20.46. Questo, insomma, ci piace. Mentre la luna leva alle 006 e calerà alle 13.10, perché è luna calante. Eccoli qua, i fantasmi concorrere.
2: Sai,

0: Allora, a Roma oggi sarà una giornata prevalentemente serena e afosa, e va bene. Temperatura minima 22 gradi, massima 34. E quindi insomma siamo in linea. Abbiamo detto che l'anticiclone ci aiuta. C'è stata un po' di pioggia durante, quando è stato, 3-4 giorni fa, ma è durata veramente lo spazio di un respiro, per cui va bene così. In particolare avremo cielo sereno e caldo al mattino, cielo sereno e caldo, e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Molto bene. La Municipal, lettera dalla provincia leccese.
1: La mia città mi mette l'ansia, con quell'aria da teatrino surreale, la ricchezza ostentata dalle cerche, gli americani che ci rubano le case, la mia città un po' mi spiace.

0: Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: Ed è il primo appuntamento con il classico. Sono le 7:18, il Teatro degli Orrori, direzioni diverse.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ed era la novità. No, no, no, non è vero. Magari. La sento sempre con grande piacere, ma non era la novità. Questo era il classico, il teatro degli orrori. Allora, vediamo un po'. Riprendiamo un po' il bandolo della matassa, se la cuffia mi dà un po' di tregua. E me l'ha data. Molto bene. Durante la giornata di oggi, attenzione, si registrerà una temperatura massima di 34 gradi alle ore 13. E questo già è un dato di fatto, eh? Mentre la minima alle ore 6 sarà di 22 gradi. No, 22 gradi! Anche il mio motorino, oggi segnava 23, mi piace sempre darvi questo, così, queste conferme. Sono le 7:22, io vi ricordo il numero 3791 600 190. Un saluto Alessandro, come al solito, che mi si palesa sempre in pole position con la sua Ducati. Yes.

accompagniamo anche i Belize con A Lei. Allora, i venti, per chi va a vela, saranno al mattino deboli, provenienti da nord, tramontana, con intensità tra i 3 e gli 8 km orari, moderati da ovest sud-ovest al pomeriggio, con intensità tra i 16 e i 29 km orari, mentre moderati da sud-ovest alla sera, moderati da sud-ovest, con intensità tra i 10 e i 18 km orari. E preparatevi, perché a breve vi darò l'informazione che so essere preziosa, ovvero l'intensità solare.

la favola di Adamo ed Eva, sì, con Max Gazzè. Sono le 7.30 e allora andiamo, l'intensità solare, pronti? Via! La più alta, sentite che bel sottofondo tipo videogame degli anni 70-80, sì. Allora, la più alta sarà alle 13 con un valore UV di 6.7, che ormai le equivalenze le maneggiate corrispondono a ben 858 watt su metro quadro, ce lo dice Antonio Sanò, e beh,

inizia come un videogame e finisce pure come un videogame. Allora, vediamo un po' le previsioni per il prossimo weekend. Sabato 11 luglio sono previsti forti rovesci temporaleschi al nord, domenica 12 in maniera ecumenica, è veramente ondata di calore per tutti, nord, sud, chi ce lo dice? Mattia Gussoni. Adesso andiamo attraverso questa bellissima previsione.

la musica dei Planet Funk qui a Radio Rock Italia, giù dalle brande, sveglia nel prossimo weekend. In particolare nella giornata di sabato 11 luglio l'Italia sarà divisa in due sul piano meteoclimatico, mentre al nord non mancheranno forti rovesci temporaleschi, al centro-sud è attesa un'altra importante pulsazione dell'anticiclone africano. Successivamente, domenica 12, è prevista una nuova ondata di calore, quindi insomma anche per le regioni settentrionali, come ho detto in maniera ecumenica. La causa va ricercata nelle particolari figure atmosferiche in gioco che si daranno battaglia sullo scacchiere europeo. Da una parte, sul Mediterraneo, dominerà l'anticiclone africano. Questa vasta area di pressione agisce come una vera e propria cupola invisibile che comprime l'aria verso il basso, riscaldandola e garantendo cieli sereni. E dall'altra parte? Una profonda zona di bassa pressione.

Allora, quindi ci sarà l'anticiclone africano sul Mediterraneo, quindi una vasta area di alta pressione che insomma agirà come una cupola, no? Uno schermo che comprime l'aria verso il basso, riscaldandola e garantendo cieli sereni, accompagnati da temperature insomma calde, caldissime masse d'aria di origine sahariana, ne abbiamo parlato più volte. Dall'altra, appunto, posizionata invece sull'Europa orientale, agirà una profonda zona di bassa pressione, quindi un vortice ricolmo di aria fresca e molto instabile. Il confine tra queste due figure si troverà proprio lungo il margine orientale dello scudo anticiclonico. È in questa zona di transizione che le dinamiche si faranno violente, insomma quando si incontrano masse d'aria di diversa temperatura. Ormai questa cosa la sappiamo. Allora, cosa succederà sabato 11? Proprio sul bordo dell'anticiclone, le correnti fresche e instabili in quota provenienti da nord-est riusciranno a far breccia. E allora, se fanno breccia, che cosa accade? Ora ve lo dico. Questa rapida incursione darà vita a delle imponenti nubi temporalesche in grado di scaricare al suolo tanta acqua e pure grandinate improvvise. Quindi attenzione, sabato 11, soprattutto al nord, forti rovesci e grandine.

0: Rock Sport. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è...
7: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
9: Ed è arrivato adesso il momento della novità. C'è Danno con Fumo di China.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, come vi dicevo, il casino che ci sarà sabato 11 con acqua e grandinate impatterà più che altro sulle regioni del nord. Al contrario, il centro-sud rimarrà saldamente protetto dallo scudo anticiclonico, registrando un caldo intenso e opprimente che porterà le temperature a superare addirittura la soglia dei 40 gradi in Sardegna domenica 12. Questa spaccatura tuttavia non durerà a lungo, perché già nel corso di domenica 12 infatti l'anticiclone africano aumenterà la sua potenza, espandendo nuovamente il suo dominio. Ciò spegnerà l'instabilità sulle regioni settentrionali, riportando cieli sereni praticamente ovunque e soprattutto, come detto, una nuova ondata di calore per tutti. E vai! Yo!

0: Turn It Up, Sons of Thunder. Radio Rock Italia, ragazzi. Allora, insomma, dobbiamo parlare del Balogun Gate. Anche se ormai, insomma, il problema a livello sportivo è risolto, nel senso che gli Stati Uniti sono stati eliminati. Però questo non è sufficiente. Il presidente degli Stati Uniti conferma l'indiscrezione del New York Times. Sì, perché Trump ha parlato con Infantino per l'espulsione di Balogun. Il capo della FIFA, Infantino, si difende: siamo organi indipendenti. Ma sì, facciamoci quattro risate. Il Balogun Gate sta prendendo la scena dei mondiali, e lo stesso Donald Trump a confermare un'indiscrezione pubblicata nelle scorse ore dal New York Times, secondo cui il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiamato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, per far revocare la squalifica a Balogun. L'attaccante statunitense, infatti, era stato espulso durante i sedicesimi vinti dagli Stati Uniti contro la Bosnia-Erzegovina. Sì, l'ho fatto, ha ammesso Trump ai giornalisti presenti alla Casa Bianca, una faccia di bronzo come poche. Poche ore dopo è intervenuto anche lo stesso Infantino, il quale ci ha messo il carico: gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, operano in modo autonomo e la loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l'integrità del calcio e deve essere sempre rispettata. Eh già, peccato che poi ti telefona un capo di Stato e tu cambi una decisione di campo. Fantastico. Incredula l'UEFA, che ha accusato la FIFA di aver passato una linea rossa, direi proprio di sì, ed ha denunciato una decisione senza precedenti, incomprensibile ed ingiustificabile. Ma consoliamoci con il buon Willy. Piote.
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, tacchetto vista, io ho deciso.

Insomma, Donald Trump ammette quindi l'asse con il leader della FIFA, una telefonata che ha generato un unicum per la storia del calcio. Mai un calciatore espulso per un motivo tecnico come un fallo era stato graziato da un'organizzazione calcistica. Trump rivendica il suo gesto. Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati. L'arbitro è un po' sospetto, ma senti questo, se guardiamo il suo passato, ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. Il presidente degli Stati Uniti. Trump ha spiegato di aver solo chiesto di riesaminare la decisione dell'arbitro. Ho chiesto una revisione a un uomo che è molto rispettato, non gli ho detto cosa fare. Non è stato lui a prendere la decisione, è stato un comitato a farlo. Poi però il presidente ha paragonato la partita tra Stati Uniti e Belgio alle elezioni vinte da Joe Biden. Se fosse rimasto fuori, ha detto riferendosi appunto a Balogun, l'incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020. Siamo alla frutta!

anche Infantino ha sentito la necessità di prendere posizione, dice: io discuto regolarmente riguardo alla Coppa del Mondo con il presidente degli Stati Uniti. Sì, e in merito a questa vicenda ho effettivamente ricevuto una telefonata dal presidente Trump, proprio come ricevo telefonate da capi di Stato di tutto il mondo. Le decisioni della commissione disciplinare FIFA a volte mi lasciano sorpreso, a volte sono d'accordo con esse, a volte no. E poi rivendica la sua innocenza affermando di rispettare sempre le decisioni e l'autonomia degli organi deputati a prenderle. Durante la conversazione con il presidente Trump ho spiegato che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA e che il caso sarebbe stato deciso a tempo debito dagli organi competenti. È così che funziona il sistema della FIFA ed è un principio che difenderò sempre. Ciò che faccio sempre è rispettare tali decisioni e l'autonomia degli organi che le prendono. Eh sì, però che strano, dopo la telefonata è stata revocata la squalifica. Che casualità! Ma...

comunque su questa materia i social ci hanno sguazzato parecchio, anche perché c'è stato anche il bel siparietto sulla Rai nella trasmissione dedicata a Brasile e Norvegia, quindi poco dopo questa vicenda abbastanza bizzarra, e c'è stato uno scambio, no, tra Paola Ferrari, che è la conduttrice, e l'ex campione del mondo, il grande Marco Tardelli, no, che sul provvedimento della FIFA a favore dell'attaccante statunitense non ha usato mezzi termini, ma a fare sobbalzare la Ferrari è stato soprattutto un passaggio in cui il campione del mondo di Spagna 82 tira in ballo il mondiale organizzato negli Stati Uniti e la gestione della vicenda, e dice: ma in questo mondiale si può fare di tutto perché basta ricevere degli ordini, dice Tardelli in diretta, e alla Ferrari gli è venuta una sincope. Tardelli partiva da una premessa tecnica, no, sul fallo di Balogan su Muaremovic, sostenendo che se l'episodio fosse avvenuto in area di rigore avrebbero assegnato il calcio di rigore e che quindi la sospensione della squalifica non andava annullata. È un ragionamento sostenibile. È il riferimento a presunti ordini dall'alto però a incrinare il clima nello studio. La Ferrari risponde a stretto giro: ah, degli ordini dici, va bene, certo, quello che dici è importante e te ne assumi la responsabilità, subito mani avanti lei, coinvolgendo poi anche il povero Paolo Roberto Falcao con un'allusione a chi potrebbe dare un ordine a Infantino, poveretto, hanno messo di mezzo anche Falcao. Tardelli a quel punto prova a chiarirsi: io non ho fatto nessun nome, insomma, dice, un momento di brutta televisione.

0: ancora no.
1: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: E eccoci qua al momento del classico. Sono le 8:18, ci sono i Baustelle.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, intanto la partita. Il Belgio stacca il pass per i quarti di finale del mondiale, travolgendo gli Stati Uniti con un netto 4-1, e nessuno discute. Nella sfida giocata a Seattle, a decidere il match sono state le reti di Charles de Ketelaer, autore di una doppietta, seguito da Hans Van Aken e da Romelu Lukaku, che ha apposto il quarto ed ultimo sigillo. Per gli americani il momentaneo pareggio è arrivato al 31esimo grazie a Malik Tillman, ma la rimonta è durata poco: appena 100 secondi dopo l'1-1 i belgi erano già di nuovo avanti, quindi lo sfottò. Adesso ribalta questo, hanno scritto i belgi sull'account X Belgian Red Devils. Il post è accompagnato da due foto di Lukaku, autore del quarto gol, ma il testo è un chiaro riferimento al tentativo di Donald Trump di ribaltare il risultato del match. Il presidente americano, come ormai sapete tutti, ne abbiamo parlato anche prima, aveva chiamato il capo della FIFA Gianni Infantino, chiedendo ed ottenendo la revoca della squalifica per Fallorin Balogun, così da permettergli appunto di giocare contro i belgi. Ma se ha sorpresa in saccoccia, ecco la Gianna, la Gianna.

Insomma, tra i più attesi della partita c'era appunto Follarin Balogun, tornato disponibile dopo la sconcertante revoca della sua squalifica che aveva tenuto banco nei giorni precedenti. Le aspettative però non sono state ripagate. Aiaiai, l'attaccante si è limitato a qualche mezza occasione, contribuendo solo indirettamente al gol del temporaneo pareggio, con la conquista della punizione poi trasformata da Tillman. Non è bastato ad evitare il KO e la frustrazione della panchina americana si è vista tutta nel gesto del CT Mauricio Pochettino, quella CH, che a un certo punto ha preso a calci alcune bottigliette d'acqua a bordo campo. Vabbè, ma non sarà né il primo né l'ultimo. Dopo un primo tempo già indirizzato dal doppio vantaggio firmato De Ketelaere, il Belgio ha gestito senza troppi affanni la ripresa e al 57esimo è arrivato il tris di Van Aken, mentre il poker è stato firmato da Romelu Lukaku in pieno recupero al 93esimo. Un punteggio che certifica la superiorità mostrata dai belgi lungo tutto l'arco dei 90 minuti, chiudendo di fatto ogni discorso sulla qualificazione. E dovrebbero anche chiudersi le polemiche, ma non sarà così semplice. Si parla già di maledizione di truffa.

Beh, insomma, Lina 77, sempre molto energici, sveglia, sono le 8:33 e salutiamoli il mostro. Allora, la sconfitta ha riacceso sui social la teoria della cosiddetta maledizione di Trump. Tra i più attivi c'è stato l'ex portavoce Anthony Scaramucci, che ha commentato: la maledizione di Trump in effetto come con i Knicks, richiamando il precedente della squadra di basket newyorkese sconfitta durante le finali NBA nell'unica gara disputata alla presenza del presidente, quindi insomma anche un po' menagramo. In tanti hanno rispolverato anche altri episodi simili, dal pronostico di Trump sulla vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl, poi sonoramente battuti dagli Eagles e vai, fino alla sua presenza alla Ryder Cup, quando gli Stati Uniti persero il confronto con l'Europa. Insomma, come apre bocca o come si presenta negli stadi, le squadre americane sistematicamente perdono, quelle individuate da lui come favorite fanno il bo.

After Hours con Padania alle 8:38. Allora, adesso cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Bari perché insomma sta succedendo una cosa un po' particolare all'interno di un intero condominio messo un pochettino in scacco dalla situazione di una abitante di una condomina che ha un'allergia o comunque un problema di salute, per cui in tutto il condominio dove lei vive il giudice ha stabilito che sia vietato usare detersivi o comunque detergenti. Vediamo un po'. Il 9 luglio il tribunale dovrà confermare, modificare o revocare il decreto che vieta di usare detergenti profumati. I vicini di casa dicono ci sta rendendo la vita invivibile a un po' tutto il condominio. L'avvocato della donna: non si tratta di una semplice allergia. Attenzione, attenzione, è un caso particolare che merita di essere approfondito. Intanto si fa strada a passi felpati Ivan Cattaneo.

Insomma, niente detergenti, disinfettanti dall'odore intenso, ammorbidenti profumati o vernici negli spazi comuni di un condominio in pieno centro a Bari. A disporlo è stato il Tribunale Civile con un decreto d'urgenza emesso in audita altera parte in attesa dell'udienza del 9 luglio, quando saranno ascoltate entrambe le parti. Il provvedimento nasce dal ricorso di una donna affetta da patologie gravi e invalidanti, sensibilità chimica multipla, encefalopatia tossica, sindrome da fatica cronica, vasculite autoimmune, insomma una serie di cose.

0: Rock Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
6: Auto Import a Roma dal 1957.
8: Questo è
9: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
11: 8:48, ecco la novità, Suarez con Super Saiyan.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Super Saiyan Suarez, la novità alle 8:51. Allora riprendiamo questa storia. Non è quindi una semplice allergia ai detersivi, come così semplicisticamente è stata definita, lo dice l'avvocato della donna, l'avvocato Massimo Chimienti. La signora avrebbe infatti una invalidità civile riconosciuta al 100% e non potrebbe nemmeno recarsi in strutture pubbliche non preventivamente bonificate, tanto da potersi sottoporre a visite mediche solo a domicilio. Insomma, anche questa è una bella schiavitù. Il suo appartamento non rappresenta una scelta, ma è l'unico luogo fisicamente compatibile con la sua sopravvivenza quotidiana, ha spiegato il legale. La sensibilità chimica multipla, nota anche con la sigla MCS, io è la prima volta che la sento dire, è una condizione complessa e ancora discussa dalla comunità scientifica. Viene descritta come una reazione a sostanze chimiche presenti nell'ambiente, come profumi, solventi, pesticidi, detergenti o disinfettanti. I sintomi possono coinvolgere diversi apparati, da quello respiratorio a quello neurologico, cutaneo o gastrointestinale, ed includere mal di testa, affaticamento, difficoltà respiratorie, nausea, irritazioni e disturbi cognitivi. Alcuni studi la definiscono una sindrome multisistemica debilitante, quindi insomma un problema. Chiaramente questa cosa ha impattato anche sul condominio e vediamo in che modo.
1: Dicevano che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui.

poi così. Ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi restando liquidi. E infatti adesso, adesso, adesso.

ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

Allora, stare chiuso nel suo appartamento alla signora però non basta. Nel 2012, infatti, il caso della donna aveva spinto il comune a emanare un'ordinanza che, in cui si prescrivevano misure igienico-ambientali nelle parti comuni che, insomma, limitavano l'utilizzo di sostanze chimiche presenti in detergenti, disinfettanti, vernici e altri prodotti di uso comune, insomma, utilizzati ovviamente per la pulizia, anche, non so, pensate banalmente al vano scale, no? Due condomini e l'amministratore del condominio erano però stati accusati di aver violato l'ordinanza comunale, quando la donna aveva trovato sul pianerottolo alcuni stracci imbevuti di disinfettanti e salviette profumate usate per la pulizia del cane di uno di questi condomini. Il 15 giugno scorso è stato archiviato il procedimento a carico dei due vicini di casa e dell'amministratore, ma dopo l'archiviazione in sede penale, la donna ha ottenuto dal giudice civile un nuovo provvedimento urgente. Il decreto impone l'immediata cessazione dell'uso di tutte le sostanze chimiche vietate dall'ordinanza sindacale, comunale che sindacale, e l'immediata adozione di un protocollo di gestione e pulizia delle parti comune conforme al divieto imposto. Vediamo un po', cerchiamo di capire che cosa prevedeva il decreto urgente che, insomma, è tuttora in vigore in attesa di una pronuncia del Tribunale del giorno 9.

0: di solo sesso non si vive mai, ma non si vive neanche di detersivi, evidentemente in questo palazzo. Ho fatto la battuta, ma in realtà il problema è serio. In quel condominio è quindi vietato stendere biancheria trattata con detersivi, ammorbidenti o profumatori chimici, ed è vietata l'installazione di un dispositivo di blocco delle finestre comuni per garantire l'aerazione. Cioè, vietato pure quello. In caso di violazioni è prevista una penale di 500 euro. I condomini citati in giudizio però non ci stanno e hanno fatto sapere di essere ancora una volta vessati dalle iniziative giudiziarie della signora, accusandola di aver reso la vita dell'intero condominio invivibile dentro e fuori del palazzo. Di tutt'altro avviso ovviamente l'avvocato della residente, secondo cui la donna non sarebbe la responsabile della situazione, ma la vittima, la vittima di comportamenti che sono ormai accertati come incompatibili con la sua salute. La parola adesso torna al tribunale, perché all'udienza del 9 luglio il giudice potrà confermare, modificare o revocare il decreto d'urgenza emesso, appunto, come si suol dire, inaudita altera parte. Ecco Bugo.
1: Senti che musica c'è, Madonna Santa. Ma lo sapevi che

dica mai. Come mi pare, è proprio così. No, non potranno fare come pare a loro questi condomini di Bari. Vedremo un po' come evolverà. Vi prometto che vi terrò aggiornati. E voi direte: ma hanno che ci frega? Vabbè, si fa per dire, no? Si fa per dire, dai. Adesso cambiamo argomento, però parliamo sempre di salute, eh? Si parla di bollino qualità, Si parla di controlli di cuore, La Società Italiana di Cardiologia. Arriva il bollino di qualità. Che vuol dire? Ora ve lo dico.

Allora, arriva il bollino di qualità della Società Italiana di Cardiologia, la SIC, per i cardiologi che refertino gli esami di telemedicina eseguiti nelle farmacie di comunità. L'iniziativa nasce nell'ambito del protocollo di sperimentazione avviato tra la SIC e Medea, che è il provider di servizi diagnostici, con l'obiettivo di definire requisiti tecnologici e metodologici condivisi per la refertazione specialistica di elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio, a beneficio di tutti coloro che accedono ai servizi di telemedicina in farmacia. Questa sperimentazione coinvolgerà oltre 2.800 farmacie distribuite su tutto il territorio nazionale. Inoltre, le linee operative per la telemedicina predisposte dalla SIC, anche con la collaborazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, potranno supportare i farmacisti nell'erogazione dei servizi. L'obiettivo è assicurare standard elevati e omogenei di qualità e sicurezza delle prestazioni, rafforzando la prevenzione e il monitoraggio della salute cardiovascolare grazie alla prossimità del farmacista e a una collaborazione sempre più stretta tra farmacisti e cardiologi.

0: Rock Spot.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: E sono le 9:18 ed è il momento del classico ultimo passaggio per questa mia conduzione di martedì 7 luglio. C'è Luca Carboni.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, ma perché vi sto parlando di questo protocollo d'intesa? Perché l'obiettivo è quello di far sì che, insomma, il servizio offerto a un paziente in farmacia, per quanto riguarda una specificata, diciamo, natura di esame diagnostico, sia lo stesso rispetto a quello che potrebbe trovare in un ambulatorio o comunque in una clinica. Vediamo un po', infatti si legge: il protocollo d'intesa segna l'avvio di una proficua collaborazione con i farmacisti volta a garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile. Fare squadra è quanto mai importante per costruire un servizio sanitario

e Anitalia a fornire indicazioni chiare e rigorose di buona pratica clinica per l'esecuzione e la telerefertazione dei servizi diagnostici in farmacia. Quindi l'accordo quadro punta a standardizzare le prestazioni diagnostiche eseguite in farmacia. Attraverso linee guida specifiche redatte dalla SIC vengono dettagliati il range ottimale dei requisiti tecnici minimi delle apparecchiature, i protocolli di esecuzione e le buone pratiche per il farmacista. E quindi, insomma, l'obiettivo, come ho detto, è quello di cercare di incentivare anche di andare proprio in farmacia a farsi fare esami che fino adesso sono appannaggio delle strutture private o pubbliche, ma non certo dei farmacisti.

cantavi mai. E non cantavi mai la sera. Depressione caspica per CSI. Alle 9:29 siamo arrivati all'ultima mezz'oretta e torniamo a parlare di palloni, perché sì, pare che il Bari, o meglio, come dicono i baresi, la Bari, sia vicinissima alla bancarotta. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Diverse le ipotesi di reato, da bancarotta fraudolenta patrimoniale a false comunicazioni sociali. L'indagine nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, al centro la cessione del portiere Elia Caprile. Va bene, vediamo, ce l'andiamo a leggere. Intanto, calibro 35, via!

Allora, secondo quanto risulta all'ADN Kronos, Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari. Al centro dei presunti reati di false comunicazioni e due di bancarotta c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere, come vi dicevo, Elia Caprile, dalla società pugliese alla società correlata del Napoli. Se lo sono passati per circa 2,2 milioni di euro. A volte capita, non va bene.

insomma, che avrebbero fatto, sempre stando a quello che consta alla DN Kronos, che ha visionato alcuni documenti, sarebbe successo questo. Luigi, stiamo parlando di De Laurentiis, Luigi è indagato nella qualità di amministratore unico della società Bari, no? Vediamo un po', è società sportiva calcio Bari, mentre Aurelio in quella di presidente del consiglio di amministrazione della società sportiva calcio Napoli. Bene, e per due episodi di bancarotta anche di legale rappresentante della Filmauro, quindi nella doppia veste. Per i tre presunti episodi di bancarotta fraudolenta, quella impropria da operazioni dolose riguarda solo Luigi De Laurentiis, mentre quella patrimoniale impropria per distrazione, attenzione, e impropria da reato societario, vede indagato anche il padre Aurelio, come entrambi sono indagati per il reato di false comunicazioni sociali. E vabbè, ci sarà la procura che farà le sue indagini, eh? Comunque non è una novità, accade, accade.

e le radici nel cemento con Me ne voglio Anna. Allora, insomma, per chiudere questa vicenda su cui sta indagando la procura, perquisite intanto la sede della società biancorossa del capoluogo pigliese, quindi la Bari, come dicono i baresi, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli, ovviamente nel capoluogo campano. Le Fiamme Gialle intendono esaminare la documentazione contabile e extracontabile, sia informatica che cartacea, anche custodita o memorizzata nei PC, supporti di memoria di massa, fissa o mobile, server aziendali attinenti alle società interessate.

0: Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è
8: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: 9.47, la novità è ci spostiamo nel Granducato di Toscana, tra Cecina e Livorno, il Mr. Bison con Cosmic Tide.
12: La novità di Radio Rock Italia, rock made in Italy.

Miss Bison probabilmente uscirà a settembre. No, probabilmente. Questo è quello che ci dicono gli uffici stampa. È il loro settimo lavoro. È un bel po' che questi ragazzi sono sulla breccia. Allora, ragazzi, io ho quasi terminato, eh. Sì, veramente ho quasi terminato. E allora, senti come entrano, eh? Questi non entrano a passo felpato, eh? No. Questi entrano a falange quadrata, eh? A falange quadrata. Bud Spencer, Blues Explosion. Quando sono le 9, passate da 51 minuti. Eh sì, e io sto per traghettarvi nelle sapienti mani di Dario Cecchettani. Questa è E tu?

0: fino quasi all'ultima nota, Bud Spencer Blues Explosion, che è un po' il brano con cui io vi do appuntamento a domani. Sì, vi do appuntamento a domani e vi lascio adesso con Riccardino Sinigaglia, che vi aiuterà a salire sulla navicella insieme a Dario Cecchettani. Ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: No, vabbè, uno non posso mica fare tutto io. Quindi che cosa fai? Inizi con la sigla finale, perché è comunque un plus, perché ho fatto questo esperimento, perché sono arrivato talmente prima da aver anticipato il concetto stesso della trasmissione. Allora, oggi è martedì 7 luglio, quindi secondo me a parte questo colpo di tosse mi schiarisco un po' la voce e preparo tutto il baldacchino e direi che possiamo iniziare.
0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Eccoci qua, adesso sì che c'è vita nel pianeta torbido. Sono le 10 puntuali del mattino. Oggi è martedì 7 luglio. Martedì.
2: Ciao Tomate, sì. Oggi è martedì.
1: Esatto.
2: È un giorno mio.
1: Paro.
2: Vedete un po' che potete fare.
1: Oggi è quel giorno.
3: Giorno. Dai, Marte contro lì, dai.
1: Eccolo, giorno. Poi.
4: Buongiorno
1: a te.
4: Buongiornissimo
1: Paolonia.
5: Ma quanto è bello Marte contro.
1: Lo è.
5: Aio.
6: Non si sa perché ce n'è
1: sempre uno.
7: Breve, timbrato e se te va.
1: Solo se te va, c'hai ragione. Non sempre va.
7: Mandiamo in vocale, breve e timbrato e sempre se te va. Altrimenti... Sino per culo.
1: Ah, ecco, infatti.
8: Dai, Marte contro. Attaccami sto vasco, va.
1: Oh, allora Dante, questa mattina ti devo attaccare questo vasco, ma te lo attacco anche così, guarda.
9: Buongiorno Marte. Buongiorno. Direttamente dalla Sardegna. Ah. Ti immagini se andiamo tutti all'Olimpico.
1: Già, perché ieri c'è stata la bailam dei, come dire, dei messaggioni, dei messaggioni, la bailam della caccia dei biglietti per il fan club. Io mi sono accaparrato 5 date su 10. E come dice la mia amata Titti, ti immagini, se andiamo tutti quanti all'Olimpico?

0: e si sente.
1: Vasco c'è, si sente, ti immagini. Allora, abbiamo parlato di quello che è successo ieri, le interminabili file per il fan club di Vasco. Non so quante e quanti poi si metteranno alla fila della vendita dei biglietti per il giubileo di Vasco del giugno 2027, se troveranno o no biglietti, perché ieri è stata fatta man bassa. Però che bello sapere che si va all'Olimpico per 10 serate invece che una volta sola a Tor Vergata. Allora, Radio Rock Italia, mi state ascoltando sul web radiorockitalia.it, sull'app da scaricare dal vostro store di riferimento Radio Rock, in FM se siete al mare 96.6, se siete in macchina invece il The Dub Plus. Oggi è martedì, quindi è il giorno del sondaggio, che tra poco vi ricorderò, e sentiremo quello che avete partorito, marziane e marziani. Nel frattempo, l'altra cosa che mi preme dirvi è che oggi, essendo martedì, sono stato preceduto da Marco Bosco e fino adesso siamo anche incrociati e chiacchierati. Io sarò qua con voi fino a luna alla 10.24, dalle 13 alle 15 Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiano. Oggi è il giorno di Silvio Stini e del suo Chaos Control, dalle 15 alle 17 Lele Guzzardi, io sono l'Elettore, Cupirino 500, dalle 17 alle 20, che se ne prendete 3 non diventeranno mai 1500. Chiuderà il Fuori Comfort dalle 20 alle 22 di Federico Corsi, questa palinsesto di martedì di 7 luglio 2026. Mi piace.

Reallegri ragazzi morti, mi piace quello che è vero, buongiorno Alessandro, buongiorno Anna, ormai Alessandro ti sei riconosciuto nel nostro ciclone, buongiorno. Allora, 10.09, oggi giornata pregna, allora io vi ricordo sommessamente che il martedì è il giorno dei vocali, ho aggiunto nel mio broadcast bella gente, tra cui Vince, che è nuovo nostro, cioè ascoltatore da tempo, ma nuovo marziano a tutti gli effetti, lo chef Vince, e la situazione dei vocali di oggi è bella ingarbugliata, e ho anche fatto, poi come mi ha suggerito qualcuno alla fine, un sondaggione anagrafico, un censimento marziano, quindi vi segnerò un po' di anni su questo foglio, oggi mi segno gli anni, così almeno vediamo, poi faccio una media e capisco l'età delle mie ascoltatrici e dei miei ascoltatori. E domani invece è mercoledì, quindi giornata dedicata al podcast Torbido Podcast, uscita la seconda parte della puntata di Dado da vedere su YouTube e della Fanta Intervista, e non so ancora a chi farò. Nel frattempo i mondiali di calcio sono andati avanti, esclusioni celeberrime tra cui quelli della USA, bellissimo, sempre piacere quando gli Stati Uniti riescono sfanculati dal mondiale, dal Belgio. Va bene, non seguo il calcio, non mi interessa. Balliamocela ancora un po' con Tommaso Paradiso, poi entriamo nel merito.

0: Van. Sensazione stupenda, buondì Bix, buondì Silvia, buondì Notaio, buondì Botta, buondì mio. E allora è il tempo del break.
1: Rock Sport. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: State ascoltando
15: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Vitante, ci credo. Stava meglio a Peschici Bob. Sì, ma è il momento del primo classico. Chi sono io per giudicarvi? Nessuno. Lo lasciamo fare a Samuele Bersani.
15: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Samuele Bersani, giudizi universali. 10:21, io non vi giudico, io non giudico nessuno, ma sono pronto a fare la classifica degli anni di nascita, l'anno di nascita delle nostre marziane e dei nostri marziani. Allora, se siete pronte, siete pronti, oltre che l'ho rimesso sulla mia storia adesso, Dario, trattino basso, c'è, trattino basso, trattino basso 24, underscore per gli anglofoni. C'ho anche il notaio che vi ricorda un po' il sondaggio
1: allerta
0: di oggi.
1: Allerta Marte.
0: Allerta Marte, sei pronto? Vai.
1: Sono pronto, spara amico mio.
0: Ecco, sparo. No, come sempre il primo colpo di cannone non lo sparo io, ma lo faccio sparare dal notaio, vai.
2: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i marziani. Martedì, giornata dei sondaggi.
0: Sì.
2: Allora, nell'anno in cui siete nati,
0: sì,
2: cosa è successo?
0: Esatto.
2: Quando siete venuti al mondo,
0: sì,
2: che casini avete portato?
0: Siete stati voi.
2: Fatecelo sapere. Un vocale breve, timbrato e si beva.
0: Soprattutto si beva, soprattutto. Allora, semplice, semplice. Ho detto, marziani, marziani, ci avete Google? Scrivete 1900X, 2000X, 1800 per i più anziani, X, 2100X per chi ancora non è nato. Vediamo Google cosa produce e scegliete qualche risultato, qualcosa interessante, o andate a braccio se sapete qualche cosa inerente al vostro anno di nascita, o anche se sono nati altri VIP, altre cose divertenti sul vostro anno di nascita. Mandami un vocale breve, timbrato e si te va.
3: Al frigo bar dentro un albergo bevo tutto quello che mi viene offerto, ti tradisco e molto spesso mi

0: Ops, l'ha detto. Allora, 10:25 abbiamo apparecchiato quello che è il sondaggio, per cui insomma ci siamo. Sentiamo qua qualche buongiorno a Alessandro.
1: Beh, se ho capito bene il sondaggio, io sono nato nel 1988.
0: Giovane.
1: Me lo ricordo, non posso dire che non ricordo.
0: Che te ricordi?
1: Però mi ricordo che insomma mi dicevano sempre che sono nato l'anno in cui è stato liberato il grande Nelson Mandela.
0: Ah, bello questo. Quindi intanto segno 1988. Poi vediamo la media dei nostri anni, eh. Nel frattempo, come dicevo prima, Bob bloccato in mezzo al traffico, dicevo non stavo meglio a Peschici, ci credo proprio di sì. E il buon di Vince, insomma, ci siamo tutti. Allora, passiamo partiti così. È stato liberato Nelson Mandela, 1988. Me lo ricordo. Io avevo, non vi dico quanti anni, ma 13 anni. Ma mi ricordo appunto della liberazione di Nelson Mandela. Poi qualche anno successivo, con la fine dell'apartheid, ricordo questo meraviglioso concertone, il Mandela Day, soprattutto organizzato, se non sbaglio, da Bob Geldof. No, quello era Live Aid. Vabbè, comunque c'erano i Simple Minds, questo me lo ricordo. Allora, ultimo lavoro dei Timoria, in qualità di Timoria, mi sa, prima che anche Omar Pedrini prendesse la propria strada da solista. In questo caso un esperimento un po' alla Aerosmith e Random C, perché i Timoria col featuring degli Articolo 31 ci portano in Messico.

0: E le trombette dei Timoria a chiudere questa canzoncina di appunto degli anni d'oro del grande Real. Allora io intanto metto in carniere e in cambusa la doppietta che è pronta delle 10.30, ma insomma abbiamo sentito già un 1988 come anno, ma insomma mandami in vocale breve timbrato e se ti va. Ce ne ho veramente tanti, per cui è ora di iniziare. Vai, si alzino gli astanti.
1: Bella Dario, bella Marte contro. Buongiorno. Facile facile, 1991, dicembre. Bello, finisce poco. L'Unione Sovietica.
0: Ah, adesso, da fare voto.
1: Porta a casa.
0: Scaccola del muro, scaccola del muro.
2: Allora, 1989 Marte, 1989, leggo 8, su Google, 9,
0: vai, Google.
2: Esce il Nintendo Game Boy.
0: Da fare poco.
2: Game fondamentale.
0: Boy. Certo.
2: I tragici fatti di piazza Tiananmen.
0: Tiananmen, come no?
2: Tanta roba.
0: La stante manifestante. Purtroppo, di tutti carri armati.
2: La caduta del muro di Berlino.
0: Sì, l'Unione Sovietica che è finita
3: ancora
0: due anni dopo. Sì.
2: Il tragico epilogo.
0: Tragico epilogo.
2: E poi c'è scritto in fondo: nasce Giovanni Sedaglio.
0: Ah, c'è scritto proprio.
2: Conduttore di Torbido Podcast.
0: Ecco. Superati di conoscere.
2: Incredibile.
0: Una cosa incredibile, pazzesca, pazzesca. Nello stesso anno, quindi, Tiananmen nell'89, la caduta del muro di Berlino, nascita del conduttore di Torbido Podcast, e nel 91 dell'altro marziano, la fine dell'Unione Sovietica. E hai detto tutto. Quindi già ho beccato una bella fascia: 88, 89 e 91. Vabbè, andiamo a pensarlo, il mare d'inverno.
4: Il mare d'inverno.

mano. Sì, questo vento agita anche te. Hai ragione, Ale. Se non sbaglio, era organizzato dagli U2. Probabile, probabile. La doppietta delle 10:30 va a sposare un'altra cantantessa rock, perché siamo sul rock. Loredana Bertè è super rock, ma anche Gianna Nannini gli spiccia la stanza. Quindi stiamo parlando di Anima Rock, che attraversa l'Appennino, ci porta in Toscana. Gianna Nannini, sei nell'anima.

0: è stato Agatha Califano. Comunque, 10:40. Ale, System of a Down, Shoes Shoes, Scatena Milano, live atteso 9 anni. È vero, è stato un grande live pure quello. Ho visto tanti riflessi filmati, tanti amici e amiche marziane, e marziani anche sono andati. Spunta la dedica ai bambini di casa. Eh sì, perché poi dopo uno fa tante manifestazioni quando sono di tendenza sui social, poi magari se ne scorda delle cose. E è un mondo difficile, come cantava, oddio, Tonino Carosone, Tonino Carotone. Carotone, il carotone, il caro ortolano sa benissimo dove si va a conficcare il carotone. Comunque sono le 10:40, 3791 600 190, che fa anche rima, è il numero per mandarmi il vocale ancora per gli ultimi ritardatari e le ritardatarie che mi devono dire cosa esce su Google googlando la propria data di nascita. Ma io ho il mio fottio di squadranti che ho, diciamo, tormentato da sabato con il tema del mandami vocale breve di Brothers si te va riguardo al proprio anno di nascita. Sentiamo chi c'è, vai.
1: Ciao Marti, conto, sono Sara. E nel mio anno di nascita sono successe molte cose.
0: Ma qual è?
1: La prima, che è morto Nelson Mandela.
0: È morto Nelson Mandela, libero.
1: L'importante è caduto un meteorite. E è stato eletto Papa Francesco.
0: Un bacio, però non ho mai detto che anno è, quindi devo andare a capire quando è nato Papa Francesco, quando è stato eletto Papa Francesco. Papa Francesco 2011, oh, abbiamo alzato, no, 2013, abbiamo alzato pesantemente l'asticella. Sì, che poi Papa Francesco è subentrato a Papa Ratzinger, che si era ritirato perché ha detto no, non me la sento. A proposito di Papa Ratzinger, chissà chi è nato quando il manifesto ha fatto quella copertina geniale, quando è stato eletto Papa Ratzinger, che ha detto, c'era la copertina meravigliosa con lui con le braccia aperte, con scritto pastore tedesco, una delle esternazioni più belle che abbia mai visto su una prima pagina. Invece ieri mi hanno mandato una pagina con Wish You Were Here con la foto di Syd Barrett, dove il where invece che il verbo era where il luogo. Che disagio, che

0: Rock Spot.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
10: Autoimport, a Roma, dal 1950.
12: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
13: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Questo è Marte Contro.
15: C'è vita sul pianeta torbido.
16: 10.48, momento della prima novità, come vi ricordo sempre, selezionata, messa in rotazione e con le didascalie di Riccardo Magni. Adesso l'ultimo lavoro di Bobby Joe Long's Friendship Party con questa loro Poltergeist. Madonna che film, mi cagavo sotto.
17: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
18: Oh, ce l'avemo sto pollo o no? Dai, eh! Di recente ho

superiori, mi magno mani e gomiti, bacio gli spigoli, faccio sesso con le tegole, cammino e cammino sotto una luna acida, non ho mai saltato un giorno.

0: Watch you worry, Poltergeist, Poltergeist. Allora, andiamo avanti con i vostri contributes. Sentiamo cosa c'è qua, vai.
1: Dario, ciao Marco. Ciao, buongiorno. Noi parliamo del 1975 che segna la fine della guerra in Vietnam e quindi con questa ci auguriamo che i nostri attuali psicopatici segnino anche la fine di qualsiasi guerra. Ce la faremo, ci arriveremo. Guarda, approfittiamo per fare questo augurio. Vai. Perché molto onestamente
0: I maschi
1: avete rotti coglioni con la violenza e la guerra, perché comunque viene sempre scatenata da questi, quindi è arrivato l'ora che le cose cambino e che un attimo vi guardate dentro per cambiare un po' le cose. Grazie Marte,
0: grazie,
1: buona giornata.
0: Buona giornata, ti ho dato occasione di questo piccolo sfogo legato al 1975, che è il mio anno, che è il mio anno, e sono successe tante cose, e vediamo se c'è qualche altro contributo proveniente da quell'anno, da quel lontanissimo anno, sono quasi ormai 51 anni fa. Continuo a leggere, come dire, riferimenti al fatto che i cinquantenni abbiano in mano un potere che altre generazioni non hanno, quello dell'analogico e del digitale.

Alessandro, buongiorno Dario, buongiorno a te. Nel giorno, mese e anno in cui sono nato, il chirurgo Bernard ha effettuato il primo trapianto cardiaco della storia. Era il 3 dicembre 1967. Sei anche un bel sagittario. E nel giugno uscì Sgt. Pepper dei Beatles. Lo so, inizio ad essere diversamente giovani. Saluti alle marziane e ai marziani. E tepite corna rock. Sì, beh, bell'anno. Diciamo che da un punto di vista musicale gli anni prima dell'84, diciamo, sono stati belli. Anche se qualcuno ha citato il 91. Il 91 è un anno dove sono usciti tanti album. È uscito Action Baby degli U2, è uscito Ten dei Pearl Jam, è uscito Super Unknown dei Soundgarden, è uscito Black Album dei Metallica. Quello era il 1991, insomma, abbastanza importante. È uscito anche Use Your Illusion dei Guns N' Roses. Passa molto so forte. Dovrei fare un salto a Radio Rock, se ci passo da quelle parti, vediamo se succede. E però insomma 1967, Alessandro, ci sta, fa rima e c'è. Certo, col vocale eri più inerente perché potevo trasmetterti, invece c'è ancora un fottio di vocali che devo mandare da qua all'una, fine della trasmissione per oggi. Domani vi ricordo invece il mercoledì del Pianeta Torbido e soprattutto della Fante Intervista. Non so ancora a chi la riferirò. Settimana scorsa abbiamo parlato a lungo di Bud Spencer, intanto Gammon.

0: quanto in carno mi protegge dal male, a volte invece ci fa male. Allora, ancora un vocale, questo è bello lungo, quindi approfitto della coda di questa canzone di Gemon per ascoltare il contributo di questa marziana e o marziano. Sono le trascorsi un minuto dopo le 11, sentiamo un po' cosa ci suggerisce il prossimo astante.
1: Buongiorno. Allora, buongiorno. Nel 99, questo 99. Non c'è su Google perché non è così importante, vitale, ma c'è stata una famosissima neve a Bari.
0: A neve a Bari?
1: A Bari la neve è rarissima.
0: Neve a Bari!
1: Infatti io sono nato con la neve perché c'è la famosissima neve del febbraio del 99,
0: sì,
1: a Bari,
0: sì,
1: che comunque era consistente. Per cui già questo... figo, io devo dire, veramente figo.
0: Bello,
1: però
0: sì,
1: a quanto pare una delle cose più importanti è stato l'euro. È arrivato l'euro in Europa, è stato adottato in vigore, effettivamente, tra cui l'Italia, 11 paesi tra cui l'Italia hanno aderito.
0: Aderirono,
1: il
0: sì,
1: terremoto a Taiwan e in Turchia, l'ascesa di Vladimir Putin, l'ultima eclissi del millennio l'11 agosto, la guerra del Kosovo e i bombardamenti NATO e il famosissimo Millennium Bug.
0: Si pensava che
1: a mezzanotte del 31 dicembre tutti i sistemi sarebbero andati in crisi perché ci sarebbe stato,
0: e invece non è successo,
1: un bug con le date, no, legato alla gestione delle date nei vecchi sistemi.
0: È vero, non è successo.
1: E poi a quanto pare ultimo ma non per importanza, sono usciti capolavori come Matrix, Fight Club e il primo episodio di Star Wars, insomma.
0: Insomma, anche dal punto di vista cinematografico gli anni si scandiscono molto bene. Matrix e Fight Club, parliamo di tanta roba. Il primo episodio di Star Wars era, insomma, la trilogia seconda, insomma, alti e bassi.

0: Vince, ben arrivato. No, ancora non sei passato. Ancora non sei passato. Invece, Alessandro.
1: Colpisce il consigliere del Bianco di Borgogna del 74.
2: No. Perché? Perché nel 74 in Borgogna una grandinata ha rovinato tutto il raccolto.
0: Tutto.
2: Di che tipo è il pesce?
3: Carpa.
2: Carpa. Con la carpa ci vuole un chiaretto della Mosella del 76, coltivato a riva gauche, a riva sinistra.
1: E allora si dice così, le consiglio un chiaretto della Mosella del 76, coltivato a riva gauche.
2: Perché?
1: Perché nel 74 in Borgogna una grande grandinata ha distrutto tutto il raccolto.
0: C'ha ragione.
2: Quanti anni ha lei?
1: Non lo so.
2: Ne dimostrava meno.
1: Grazie.
0: Che spettacolo. Ne dimostrava meno. Adriano Celentano, altro grandissimo interprete di tutto ciò che è l'italianità, e quindi ce lo teniamo. Grazie Alessandro per i tuoi contributi sempre puntuali, ecco l'aggettivo che mi viene, puntuale. Allora, sono a proposito di puntualità, alle 0,7 secondi minuti trascorsi dopo le 11 di questo martedì 7 di luglio. State pianificando le vacanze? Potrebbe essere il nostro prossimo tema, così almeno mi faccio un po' i cavoletti vostri. Allora, io per adesso ho un 88, un 91, un 89, un 2013, un 75, un 67 e un 99. E adesso i Sic Tamburo.

0: con me il sic, sic tamburo, sic tamburo.
1: Allora, Arianna,
0: sì?
1: Ci diciamo che per le vacanze andiamo a vedere la neve a Bari.
0: Ah beh,
1: ho visto la curiosità.
0: Neve a Bari.
2: Grazie per questa canzone.
0: Ti piace questa canzone? Ma guarda che adesso te ne metto un'altra che secondo me ti piace pure di più. Quindi rimani con me, sentiamo se ci sono altri nevicatori di Bari nascosti all'interno di questa navicella di oggi di Marte Contro. Neve a Bari, yeah. Questo l'ho già sentito?
3: Allora, no, Marte vai. Chiama, Balena risponde.
0: Vai Balena, vai.
3: Ho googlato come ci hai chiesto il mio anno di nascita.
0: Bene.
3: Quindi 1979. Cosa è successo?
0: Buono,
3: di carino, divertente, intrigante nel 1979? Un sacco di roba.
0: Vai.
3: Cosa mi ha colpito di tutto quello che ho letto?
0: Vai.
3: Due cose nello specifico.
0: Sì.
3: La prima, deliziosa,
0: deliziosa,
3: nasce il Walkman.
0: Ah,
3: nel Walkman. 1979 viene inventato dalla Sony il primo Walkman della storia.
0: Lo smartphone.
3: Parliamo di quello che ha aperto agli adolescenti e al mondo intero questo meraviglioso oggetto?
0: Beh,
3: e questa è la prima.
0: L'amo.
3: La seconda è che nasce nel 1979 The Wall, l'album dei Pink Floyd.
0: Nasce, esce, sì, vabbè.
3: L'album degli album, della storia degli album.
0: Beh, aspetta, io
3: credo
0: 75,
3: uno
0: comunque Wish You Were.
3: Tra i primi 500 più famosi della storia della musica.
0: 500, forse pure 20.
3: Le altre, inutile che le scioriniamo, sono troppo numerose e
0: sì,
3: anche meno divertenti di queste. Quindi
0: sì,
3: ecco, il mio apporto a Marte Contro di oggi è questo. Ciao.
0: Ciao. Bacetti, bacetti a te. Esausto. Allora, 1979, uscita di The Wall e soprattutto del Walker. Invece Arianna, senti se ti piace questa. Forse lo so che ti piace, però so, alza un po' il volume, mamma, facciamocela canticchiare tutti insieme in macchina. Immagino che siate in macchina. Vai, vai, vai, vai, vai.

Voglio piace molto, molto piace che beccare la gente. Mi becca.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provarti.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: 11:17, c'è vita sul pianeta torbido. Andiamo ad ascoltarci adesso i Timoria, non più con articolo 31, questi invece sono nuovi Timoria, quelli con Francesco Renga e Omar Pedrini quando erano ancora insieme. Senza vento, vai insieme.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Timoria senza vento, 11 e 21, andiamo avanti con questa maratona a degli anni, il nostro censimento di Marte Contro, per adesso neanche un anno doppio, eh. Sentiamo chi c'è qua, vai.
1: Ciao, ciao. Mi sa che non mi piace questo tema.
0: No.
1: Non risponderò.
0: No.
1: Ciao.
0: Per una questione della tua età, va bene.
2: Sono nato il 18 gennaio del 1975.
0: 18 gennaio del 75.
2: E in quell'anno si spense una delle menti più geniali, più brillanti,
0: sì, magari, oh,
2: più sensibili,
0: sì, sensibili
2: del nostro tempo.
0: Tempo, sì.
2: Pierpaolo Pasolini.
0: Ah, Pasolini, sì.
2: Diceva:
0: si è spenta, hanno ammazzato, però.
2: Amo ferocemente.
0: Ama ferocemente.
2: Disperatamente.
0: Sì.
2: La vita.
0: Sì.
2: E credo che questa ferocia, questa disperazione,
0: sì,
2: mi porteranno alla fine. Amo il sole. L'erba,
0: la gioventù, l'erba de...
2: L'amore per la vita,
0: sì,
2: è divenuto per me un vizio più micidiale della cocaina.
0: Madonna.
2: Io divoro la mia esistenza.
0: Eh sì.
2: Con un appetito insaziabile.
0: Insaziabolo. Madonna.
2: Come finirà tutto ciò?
0: Come finirà? Ma soprattutto finirà?
2: Lo ignoro.
0: Ah, lo ignori. Benissimo, è stato emozionante.

0: Giaguari, sei una formica. Ancora buongiorno Vince, buongiorno Barbara, buongiorno Arianna. Allora, sentiamo chi c'è qua, vai.
1: Vabbè Dario, non è che io ce l'ho contro i maschi.
0: No, però,
1: i numeri sono sempre più allarmanti, cioè voglio dire dal punto di vista della violenza, della gestione, degli impulsi, tutto quanto.
0: Sì.
1: Onestamente credo non deve essere facile essere un uomo in questo periodo,
0: non
1: perché
0: l'è mai stato, non l'è
1: c'è
0: mai
1: un
0: stato.
1: Bagaglio che è veramente incredibilmente pesa incredibilmente,
0: sono d'accordo.
2: Beh. Nel 74, la cosa più importante è che sono nata io.
0: Ti pare poco?
2: E la rivoluzione dei garofani.
0: Ah, bella questa! La rivoluzione dei garofani me la vado a googlare tra pochissimo. Intanto aggiungo il 1974 a questa lista. Per adesso ho soltanto un doppio 1975. Adesso vado a vedere la rivoluzione dei garofani. Scusate, ma io sono un po' ignorante. Il garofano mi viene in mente soltanto Bettino Grazzi. Però adesso vado ad approfondirla. Scusate l'ignoranza.
3: Come uno sveglio ho capito che ora stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

È Manoldi che precede la doppietta delle 11.30. Allora, con la rivoluzione dei garofani, la Revolusaurus Kraus, si intende gli eventi di rivoluzione popolare partiti dall'incrueto colpo di stato militare in Portogallo, con cui nel 74, quindi giusto, si pose fine al regime dittatoriale noto come Estado Novo, il nuovo stato instaurato da Antonio Salazar nel poi 1933. Il rovesciamento del regime fu attuato da una fazione progressista con forze armate portoghesi che deposero il primo ministro Marcelo Caetano, successore di Salazar, dall'infermità di quest'ultimo del 68, e avviarono la transizione democratica del paese, che fu portata a compimento al termine di un biennio costellato da aspre lotte politiche. Bene, bene, quindi facciamo anche politica, sia con il messaggio contro le guerre, perché nel 75 è finita la guerra del Vietnam, abbiamo detto la liberazione di Mandela, abbiamo detto la morte di Mandela, e adesso la guerra dei garofani. Bello, mi piace che siete marziane e marziani di un certo livello e spessore. Oh, nulla togliere al Walkman, eh? Anzi, ho goduto come un porcellino d'India quando me lo sono comprato. Ovviamente prima c'avevo il Walkman della Pony, poi quello della Genny, poi quella della Sonu, perché so, a casa mia se esisteva una cosa di marca bisognava aprire. Io c'avevo la cinta del Chatto, c'avevo le Superba, c'avevo i jeans della Levi's, c'avevo l'Americanito, e quindi poi un giorno invece mi sono comprato proprio il Sony Walkman.

0: Ah, guarda, a me basta che non mi chiedi il 18° anno, perché io del 18° non mi ricordo manco come se mi sono invitato. Pensa come stavo.
1: Pubblicità.
2: Rockstar. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Questo è Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
1: 11.46, momento della seconda novità per oggi, Powered by Riccardo Magni, e stai tranquillo, What I Know Well è il nome della band, la sua canzone è Eclissi.
9: La novità di Radio Rock Italia, Rock Made in Italy.

0: Eclissi, nati a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band completa, il loro nome, che significa cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano, pensa. Il brano è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente e Anima e contiene anche una canzone creata sulla base di All the Things She Said, grande successo del 2002, delle russe Tattoo. È una sonorità che non mi dispiace. Adesso invece faccio un salto un po' indietro nel palinsesto, perché
1: Bologna,
0: la mia città, Luca Garboni, sì, però non sei nato nel 96,
1: Luca Garboni, colonna sonora fissa
0: al Dams,
1: tranne quando indossava la maglia del Bologna, eh?
0: Sette giorni su sette. Andiamo avanti, contributo.
2: Ah, ecco, io sono nata nel 1943.
0: 43, penso che
2: è un anno importante.
0: Sì, perché dici?
2: C'è la caduta del fascismo al 25 luglio.
0: Buono.
2: E l'8 settembre c'è l'armistizio. E quindi poi inizia la guerra di occupazione dei tedeschi. E poi dopo ci sarà la guerra di liberazione.
0: Molto dopo.
2: E verremo liberati dal nazifascismo e dovrebbe iniziare la democrazia.
0: Dovrebbe,
2: va bene.
0: Perché dici dovrebbe? Va bene, comunque 1943, che tu abbia già vinto il palmarès e mi alzi la media, bello, mi piace questa idea che abbracciamo varie fasce d'età, poi faccio l'elencone, per adesso ho doppione soltanto il 1975 che come già fa tripletta, però andando un po' indietro nel tempo perché ci è piaciuto farlo, Lucio Battisti, che ne pensate?

0: Lucio Battisti, senti come pompa. Senti come pompa il basso che pompa. Io, 11.55 Radio Rock Italia, Marte contro sul sito radiorockitalia.it, all over the world, scaricando l'app dal vostro store di riferimento iOS e Android. Ci potete ascoltare sia Radio Rock che Radio Rock Italia in FM, se mi ascoltate dal mare 96.6, e chiaramente sul Jab Plus, cercando in ordinari alphabetic ordinary, cercate radiorockitalia.it. Marte contro, domani mercoledì, giornata dedicata al Turbidume e alla Fanta intervista, non so ancora chi, me lo inventerò domani mattina. Ma qua abbiamo un lavoro da svolgere, stiamo facendo la storia. Googlate il vostro anno di nascita e ditemi cosa è successo in quell'anno lì. 3791 600 190, mandami un vocale breve, timbrato, e soprattutto si te va.
1: Ah, ecco, buongiorno. Buon Marte contro a tutti. A te, 1969, quindi bello. Questo è un censimento per sapere l'età delle tue ascoltatrici. Non va bene. Comunque è il 69, anche. Senza googolare, visto che sono antica. È stato fatto l'allunaggio. E così dicono almeno.
0: Ah, forse c'è un fotomontaggio.
1: E questa è la cosa più importante che mi ricordo che possa essere quanto è successo.
0: Avresti dovuto googlare. Ah, googli, brava, sentiamo. Vai,
1: ho googolato. Anni di piombo in Italia, strage di Piazza Fontana. Azzurra. E prime lotte operaie.
0: Beh.
1: ARPANET vede la luce, quindi i primi vagiti internet.
0: Ah.
1: E Dulcis in fondo, ma questo pure è, visto che stiamo in una radio. Woodstock, il concerto del mega concertone di Woodstock.
0: Allora, 1969, andiamo sulla luna, inventiamo i primi raggi di internet e soprattutto il concertone di Woodstock, che praticamente fa, come si dice in questi casi, gli spiccia casa al concerto de ultimo, che praticamente ieri ascoltavo dei vocali di 3-4 minuti di gente disperata che ha mangiato polvere. Più o meno hanno vissuto la stessa cosa che è successa a Woodstock, sono stati accampati per giorni per quel concerto, solo che sai, là c'era Ultimo, qua da noi là c'erano, che ne so, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Shostakovich, Tabussi.

0: Capelli Neri, 1997, che mi sembra che è un'età che ancora non sia uscita. Allora faccio un attimo un piccolo recapetto, vediamo quello che è successo fino adesso. Non vado in ordine cronologico, ma vado in ordine di come sono arrivati i vocali. 1988, 1991, 1989, 2013, carino, che è l'apice più alto, più giovane. 1975, un paio. 1967, 1999, 1979, 1974, 1961, 1943, che è il picco più anziano, no, anziano, insomma, nato prima, e 1969. Quindi queste sono fino adesso le date che sono uscite. Sentiamo chi c'è qua.
1: E l'allunaggio, ovviamente.
0: Ah, l'allunaggio. Non lo so, scusa, l'avevi già detto.
2: Buongiornissimo, Marte Contro. Allora, anno di nascita 1993.
0: 93,
2: anno
0: tutti
2: in cui è stato approvato il trattato di Maastricht.
0: Ah, Maastricht.
2: Quindi è nata l'Unione Europea. Tanta roba.
0: 1993, io facevo 18 anni. Tra l'altro c'è stato anche, ti aiuto, su Google se cerchi, Dario ha fatto 18 anni, c'è stato l'esordio di Francesco Totti, per esempio, e nel 1993 è uscito, se non sbaglio, no, quello era il 92, nel 93 mi hanno fatto una multa, può darsi, quella tutti gli anni.

0: Hai deciso di portare via il sole senza dirmi perché. Ma perché non me l'hai detto il perché? Perché? Che ne so. E mi è venuta la voglia di ascoltare una canzone che qualche anno fa era diventata un mezzo tormentone, un mezzo tormentone. Quindi adesso la metto senza ulteriori, come si dice, induci. Ma abbiamo ancora qualche vocale di qualche anno della vostra nascita che è stato caratterizzato dalla googlata di turno, vediamo.
1: 1992, strage 92. Di Capaci, direi, purtroppo, e ovviamente l'evento più importante, cioè? È che è una nuova stella di Brody, me, ovvio. Ciao, ritornato, buone vacanze.
0: Ciao, ciao, carina questa.
2: Allora, 1976 76, è l'anno in cui hanno votato per la prima volta i diciottenni, quindi sì, giovani. E poi il Partito Comunista è stato all'apice della sua, insomma, della sua storia. Arrivederci, il resto non c'è niente. Specifico che sono nata il 2 giugno, però per me è importante anche il giorno, perché il 2 giugno del 1946, sì, le donne hanno votato per la prima volta e ha vinto la Repubblica. Sì. Quindi mi sento di dire che non ho un anno importantissimo, cioè, no, ma ho un giorno di nascita importante. Buon maratone tutti.
0: A te. Allora, nel 76 hanno votato per la prima volta i giovani. Nel 2 giugno, quando sei nata te, è stata fondata la Repubblica. Beh, quell'altra invece dice che è nata lei, che a parte la strage di Capaci, la nuova stella di Broadway, vai.

0: Alessia, Alessia, strage di capaci, ma anche so, la capacità di intendere e di volere. Di
1: ciao
0: volere.
1: Dario, ciao. Sono Matilde, ciao, Matilde. Sono nata nel 2015 quando la Roma ha acquistato Dumbia e Barba.
0: Ah, beh, questa è la cosa bella che è successa nel 2015, credo si possa tranquillamente dire che l'acquisto di Dumbia e di Barbo da parte della Roma passi in secondo piano rispetto alla tua nascita, che è stata di gran lunga con effetti migliori, anche se Dumbia e Barbo qualcuno ha segnato al derby, qualcuno di loro, non so se me lo volete ricordare, 3791 600 190, ma io non seguo il calcio, è inutile che insistete. Allora andiamo avanti, vediamo chi c'è qua, qualche anno nuovo, mi serve qualche anno nuovo, anche se devo dire il doppione finora soltanto il 75.
2: Tu pensa che comunque c'è l'aggravante, perché io del 18 maggio il Verona l'ha vinto il 19 maggio, quindi il giorno dopo,
0: quindi 84. Ah ok, quindi mi stai dicendo, forse ne sono perso uno, che nel 1984, quando sei nato te, perché lo so a memoria, ha vinto lo scudetto il Lellas.
3: Che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Rock Spot.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
11: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
12: 12:17, dopo Lucio Corsi dal rientro del break, eccolo là, la canzone per eccellenza per quanto mi riguarda di Faber. Ieri mi è passata Bocca di Rosa, oggi andiamo a tirare un paio di bombe, con rispetto insomma per tutti quelli che sono morti nelle stragi delle bombe lunghe e lunghe e lunghe che abbiamo elencato. Fabrizio De André, il bombarolo.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti.

Scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine.

0: Barolo, 12 e 22, vai Ale.
1: No, ferma un attimo, ferma un attimo.
2: Ferma tutto.
1: Per Dubbià, pure, ma non mi toccate il Barbo, eh. Grande, che giocatore.
0: Che giocatore, Barbo, Aberi Barbo, laira, laira, laira, Barbo. Sono punti di vista, vai.
3: 1975, la fine della guerra in Vietnam, la morte di Francisco Franco e in Italia l'abbassamento dell'età adulta a 18 anni, da 21 a 18 anni.
0: Oh,
3: musicalmente
0: errore,
3: ti dico Wish You Were Here dei Pink Floyd,
0: pare poco.
3: Bohemian Rhapsody dei Queen,
0: pare poco.
3: Che comunque a me fa cagare,
0: sì, un po' una rottura
3: di Born to Run di Bruce Springsteen,
0: cioè,
3: in Italia usciva Rimmel di De Gregori.
0: Ah,
3: insomma,
0: bella.
3: Un buon anno, ma secondo me l'anno della fine del classic rock. Già si presentava all'orizzonte il punk rock inglese, mentre in America già da qualche anno c'erano le fondamenta del proto-punk, Ramones e compari. Dai,
0: beh, bel contributo, soprattutto musicale. E allora chi sono io per non passarti Bohemian Rhapsody? No. Scherzo, dai, ti va meglio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Rock Italia, perché chiaramente qui passiamo solo ed esclusivamente musica italiana. Hai citato un bellissimo pezzo targato 1975, ce lo ascoltiamo insieme, vai. E qualcosa rim-

0: Rimmel, Francesco De Gregori, 1975, è l'unico anno di nascita fino adesso che ne becca tre, e con me sono quattro, questa è una notizia.
1: Buongiorno, troppe cose sono accadute nel 1981, anno della mia nascita. 81. La cosa più frutta del gossip, il matrimonio tra Lady Di e il principe Carlo. La cosa più tecnologica, nasce l'IBM, fa uscire il suo primo PC. Poi ci stanno altre cose, notizie un po' meno belle, ci fu la tragedia di Vermicino, di quel povero bambino, un po' meno Fredino, bello, sì. Ma nel 1981 nasce ed è l'inizio della mia categoria, i millennial,
0: è vero,
1: un sacco di cose fighe. 1981,
0: viva il 1981, c'avevo sei anni.
1: Hai visto, frate, quante soddisfazioni ti do sempre, quante chicche ti trovo.
0: Che chicche!
2: Ciao Dario, ti ringrazio di avermi fatto capire che 1973 è stato proprio un anno de me.
0: Sì,
2: c'è stata crisi petrolifera, colpo di stato in Cile, 11 settembre, anni di piombo, quindi una tragedia. Guarda, l'unica cosa carina, forse, è che c'è stata la prima chiamata da cellulare il 3 aprile da parte di un ingegnere della Motorola.
0: Penso
2: almeno questa.
0: Vabbè, una cosa positiva.
2: Ciao, ciao, ciao Dario.
0: Ciao, fine di tutto.

0: Damiano David.
1: 1981. Ma dai, ma chi ci crede? Dai,
0: no, non essere inopportuno, per favore, notaio. Non è che uno si inventa l'età in un vocale a Marte contro, no? Ma ti pare? Ti pare? Cioè, io lo farei, però, insomma, ti pare? Dai, ti pare? Vai.
2: Ciao Marte. Ciao, allora, il mio anno di nascita è stato un anno di eventi tragici, ma anche di svolte epocali.
0: Sarebbe?
2: È stato l'anno del sequestro e assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. L'anno dell'approvazione di riforme epocali come la legge 194 sull'aborto e la legge Basaglia, che ha comportato la chiusura dei manicomi,
0: come no?
2: Oltre alla morte di due papi, Paolo VI e Giovanni Paolo I, nonché l'elezione di Papa Giovanni Paolo II. Ma che anno sarà mai stato? Bravo, hai indovinato.
0: Cioè?
2: Era il 1978.
0: No, non ho indovinato, l'hai detto te, io ero... barancolavo nel buio. Ehi.
3: Buongiorno Marte.
0: Buongiorno.
3: Eccoci qua direttamente dalle spiagge di Alghero per il vocalino settimanale,
0: vocalino
3: immancabile anche con ciabatta infradito.
0: Ciabatta.
3: Allora, 1975. Annata buona. Nasce Angelina Jolie, Charlize Theron, David Beckham,
0: Boni
3: e Titti.
0: Tutti buoni, mamma mia, oh. Beh, devo dire che la bellezza ha baciato quell'anno, sono nato pure io. Va bene, dedichiamo il 1975 a quando Gianni Togni ha pensato questo.

0: metto in doppietta, guarda un po', la metto in doppietta, sentiamoci lui un vocale e poi la sdoppietto, sentiamo, vai. No, aspetta, mi sono perso un tasto, ecco, adesso sì, vai, pronto, vai.
1: Mario, ti voglio bene, ma a te al massimo ti ha baciato in altezza.
0: Ah, ecco.
1: Non
0: era meglio che non lo mannavo. Quest'altro?
2: 1992. 92. Buongiorno, Mario.
0: Buongiorno.
2: Giovannetta da Roma.
0: Ciao, Giovannetta.
2: Muoiono Falcone e Borsellino.
0: Sì, l'abbiamo detto.
2: Inizia tutta l'azione Mani Pulite, Tangentopoli. E tutta questa roba qua, bell'anno.
0: Bell'anno. Allora, bell'anno 1992 era già passato, e già anche la strage di Capaci era già passata. Franco Battiato. Sciocchino.

0: Sì, ma non mi risponde altezza, mezza, bellezza.
1: Se risponde
0: perché
1: sempre.
0: Il vero problema è l'altra metà che abbassa tutto.
1: Va bene, hai ragione, chi sono io per dare torto al notaio? Non me lo posso proprio. Non me lo posso proprio permettere. Ma io ho ancora un sacco di messaggi e qua invece il tempo stringe, per cui vai! Vai!
2: Allora siamo nel 1980, gli SDC fanno uscire Back in Black.
1: Sì.
2: I Blondi fanno uscire Call Me.
1: Call Me!
2: E Tino Daniele è nero a metà. Nel frattempo i Joy Division raggiungono la popolarità estrema.
1: Joy Division.
2: Reagan diventa presidente.
1: Male!
2: Qualcuno inventa le batterie agli ioni di litio.
1: Buono.
2: La stampa 3D.
1: Buono.
2: E l'IBM fa uscire il primo personal computer.
1: Buon anno l'80.
2: La Sony intanto sbanca inventando il Walkman.
1: Esatto.
2: E infine purtroppo un grandissimo terremoto.
1: Sì, questo sì.
2: Ma soprattutto
1: sì.
2: Sono nato io.
1: Oh.
2: Che con stile mi cagavo addosso, che era una meraviglia. Ciao.
1: Ciao. Beh, diciamo che facevi quello che fanno tutti i neonati, cagarsi addosso.
3: Bella radione, bella Radio Rock, bella Marte Contro. Io direi 1971.
1: 71.
3: E la cosa più importante che è successa
1: no,
3: è che
1: l'ho.
3: Sono nato io.
1: Ah, e basta.
3: Perché io so io e l'altro non so un cazzo.
1: Un po' Marchese del Grillo, eh?

0: bambole.
1: Stavolta no. Allora ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6 vocali. Siamo quasi arrivati. Vince, sì, sei passato e hai fatto una bella excursus musicale pure tu. Non passo più da niente perché l'ho già passato, però so, ci sarebbe stato bene.
2: Sì, solo quello.
1: Solo quello, la cosa quello, più importante, cosa più importante è che
2: so io e sempre io.
1: Solo tu.
2: Sanno
1: solo
2: egoismo.
1: Tu.
3: Ma anche buongiorno.
1: Buongiorno.
3: A proposito di anni di nascita, 1992.
1: 92.
3: Praticamente vabbè. Anno che è stato costellato da, purtroppo,
1: vai,
3: attentati,
1: sì,
3: mafiosi, scopo,
1: sì,
3: mafioso.
1: Sì.
3: Morti, Borsellino,
1: sì,
3: e tutti quanti,
1: sì,
3: anche dalla Chiesa,
1: sì,
3: ma la cosa positiva è che c'è stato un trattato di Maastricht.
1: Maastricht!
3: Yeah!
1: Yeah, yeah, yeah. Devo fare poco, devo fare poco. Il trattato di Maastricht. Allora, break delle 12.45.

0: Set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. €1. Batte, forte, sempre.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
3: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Questo è Arte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
5: C'è vitissima sul pianeta torbido. Ci andiamo ad ascoltare Ossessione degli Ottobre come ultima novità di quest'oggi. Per il resto, per le novità, vi rimando a Vincenzo Piglia poco dopo di me con la sua Troppo Italiano. Per quanto riguarda Marte Contro, a domani.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Samurai Jay si sta rivoltando nella tomba. Siamo passati dalle sonorità caraibiche e ispaniche per fare il tormentone estivo al nu metal. Però ci stava e forse era anche un po'. Ottobre la rivalutata, nome d'arte di Giulia Panza, nata da Arpiano Olimpino, un background come ballerina, e ha rigirato un po' la frittata di queste sonorità. Allora, gli ultimi

0: E per oggi, così poi stilo la classifica degli anni, vai.
1: Mica Mario sia.
0: Ah, mica Mario.
1: Cioè, un anno di uccisioni,
0: sì,
1: fuoco,
0: fiamme,
1: sangue, sì, proiettili, molto polvere palo, da sparo.
0: Palo.
1: Praticamente una canzone trap.
0: Sì, una canzone trap.
2: Ciao Dario.
0: Ciao bello.
2: Sono Tommaso,
0: ciao,
2: sono nato nel 1980. Il 6 gennaio veniva ucciso Piersanti Mattarella, il 27 giugno c'era la strage di Ustica, il 2 agosto la strage di Bologna,
0: tutta la strage.
2: E il 23 novembre il terremoto dell'Irpinia.
0: Mica male.
2: Quindi direi, che cazzo sono venuto a fare?
0: Che sei andato a fare? C'hai ragione. L'ultimo, vai!
2: Mario, te voglio bene.
0: Basta sempre te.
2: Tu al massimo da baciato in altezza.
0: Ah, tu di certezza. Non bellezza. Vabbè, è andata così. Allora, dai. Fabri Fibra, tranne te, ritorniamo, tiriamo un po' le somme di questa mattinata di censimento anni.
3: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
4: Ma cos'è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
4: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
3: Cosa?
4: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
3: Ok.

0: turistico, step turupistico, spec peteristico, step elefistico, rap turistico.
1: Il rap futuristico tranne te di Fabio Di Palà. Tiriamo le somme, mi sono arrivati in totale 22 anni, Marte contro 22 anni. Allora partiamo in ordine cronologico. 1943, 1961, 1967, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 5 del 1975, poi ci abbiamo 1976, poi ci abbiamo 1978, poi ci abbiamo 1979, poi ci abbiamo 2 di 1980, poi ci abbiamo 1981, poi ci abbiamo 1984, 1988, 1989, 1991, 1992, ne sono arrivati 3, 1993, 1999, 1900, anzi no, 2013 e record 2015. Quindi dal 1943 al 2015, questo è il censimento degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Marte contro. Grazie a tutti, grazie Vince, mandi un cuore ed una mano giunta, un 5 di preghiera, non l'ho mai capito questa emoji. Io non faccio altro che salutarvi al solito modo, grazie per il contributo, abbiamo riletto un po' di storia italiana e del mondo grazie al vostro anno di nascita. L'appuntamento col sondaggione è a martedì prossimo, quindi sabato uscirà, state connessi sia allo broadcast WhatsApp che ai miei social. E scusatio non pedite accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri, e soprattutto chi si fa i cazzi sua campa cent'anni. Grazie a tutti, buona giornata, ci sentiamo domani dalle 10 alle 13, Marte contro su Radio Rock. Domani cronaca del Pianeta Torbido e soprattutto la Fanta intervista. Lascio tutto nelle mani di Lucio Dalla con la sua canzone e a Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiano. Ciao!
2: Avete ascoltato Marte contro. C'è vita sul pianeta Torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Ed eccoci arrivati, 13.02, anche questa settimana troppo italiano. Arriva il martedì 7 luglio, in questo caso con Vincenzo Pigliapoco in regia. Ringrazio ovviamente Dario Cecchettani che vi ha tenuto compagnia con Marte Contro dalle 10 fino alle 13. E come al solito ha selezionato la prima canzone per noi. Ha scelto una band leggendaria dal nome Litfiba, Il mio corpo che cambia.

0: Sono Elite FIBA per iniziare al meglio questo Troppo Italiano di martedì 7 luglio. Elite FIBA, il mio corpo che cambia. Allora, io vi ricordo subito tutti i contatti di Radio Rock Italia, a partire dal numero su WhatsApp al quale scrivere messaggi o note audio: 3791 600 190. Come potete ascoltarci? Beh, in streaming ovviamente sul sito radiorockitalia.it, ma anche scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android, sempre di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale, dopo una band leggendaria, un cantautore leggendario, Daniele Silvestri.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di baranza, baranza, baranza.

salsa è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono.

0: Rock Sport. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home.

Lucio Battisti, Il tempo di morire, veramente la massima espressione del blues italiano in questa canzone, direttamente dall'album, o meglio compilation, Emozioni. Allora arriva subito una proposta al 3791 600 190, la Donatella Rettore. Lei ne ha parecchi di riffoni importanti, però in particolare mi viene segnalato questo qui di Kamikaze, Rock and Roll Suicide.

Kamikaze Rock and Roll Suicide, la vostra proposta al 3791 600 190 per i riff migliori nella musica italiana. E sicuramente questo ci deve finire. Si ricorda con facilità, veramente cantabile come riff, quindi rimane nella testa e gira, rigira, continua a girare e ce lo ricordiamo tutti. Allora, prima di continuare con le vostre proposte e riff magari un po' più iconici, un po' più famosi, un po' più vecchiotti anche, devo dare ai Maneskin quello che è dei Maneskin, perché non mi piacciono molto, so che non piacciono molto neanche a voi, però quando si parla di riff effettivamente ci sanno fare. Poi tutto il resto della canzone può piacere, può non piacere, però i riff spesso sono molto belli, in particolare questo di Gossip.

Next in Line. Adesso non prendetemi per pazzo, ma se parliamo di riff, spesso e volentieri bisogna andare a pescare nella musica rap, perché in realtà in Italia, dato che non c'è una produzione così grande di riff all'interno del rock, che succede nel rap? Che li prendono dalla musica internazionale o se li fanno scrivere e li usano come loop all'interno delle loro canzoni. Una che mi viene in mente prima del break è Elvis Back di Salmo.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: State ascoltando
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: Di nuovo in diretta alle 13.48 e arriva anche la novità di Radio Rock Italia, è Gin con Roma mi vuoi bene.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Anche questa Roma mi vuoi bene è un riff di fronte al quale non si può rimanere indifferenti. Lei è Gin, ossia Ginevra De Tommasi, cantautrice che si è fatta notare nel 2024 a Sanremo Giovani. Il suo stile si muove in un perfetto equilibrio fra il pop rock nostalgico anni 90 e il dream pop moderno. Il singolo che abbiamo appena sentito, Roma mi vuoi bene, è prodotto in collaborazione con Giorgio Maria Condemi, già chitarrista di Motta, Martina Rei, Giovanni Truppi, Paolo Benvenu e molti altri, oltre che produttore di giovani talenti.

Anche il pan del diavolo deve entrare nella discussione, in particolare con questa Io mi do, forse meno famoso di altri riff che potremmo nominare, che avete nominato al 3791 600 190, ma comunque un riff che a me veramente piace tantissimo. Viene voglia di ballare, viene voglia di scuotere la testa, un ritmo veramente incalzante. Adesso è This Eternal Decay con Silence.

It is Eternal Decay con Silence, l'abbiamo già detto precedentemente. Se andiamo sul post-punk ovviamente troviamo tanti tanti riff di basso, perché il basso è essenziale in questo specifico genere. Allora, abbiamo altre proposte al 3791-600-190. Mi avete citato una delle mie band italiane preferite, che può vantare tanti, una varietà di riff di chitarra veramente potenti e veramente belli. Però in particolare mi segnalate la canzone Cambio dei Negrita.

0: vi ringrazio per la segnalazione, perché questa Cambio dei Negrita ha sicuramente uno dei riff italiani più belli degli ultimi 30 anni e non sto esagerando. Allora ricordatevi di segnalarmi al 3791 600 190 i vostri riff italiani preferiti, in modo da non dimenticarne nessuno.
1: Lo Torino non lo sa,

Lepre con Acufene, 14.07, è già passata un'ora per Troppo Italiano, ancora un'ora per noi fino alle 15, poi arriverà Silvia Ostini dalle 15 alle 17 con Chaos Control. Fra pochissimo riprenderemo il discorso dei nostri riff preferiti, adesso godiamoci un po' di musica, così ad esempio i Katana Koala Kiwi, truccare la realtà non potendo cambiare il mondo.

mondo. Loro li abbiamo avuti anche fra le novità, veramente una buonissima band fra quelle uscite recentemente. Ma continuiamo con band giovani, perché non ci sono ovviamente solo loro, i KKK, ma ci sono ad esempio anche gli Algoth con Esseri Caotici.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Questo è
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Il classico delle 14:16 su Radio Rock Italia è Piotta insieme al Muro del Canto, 7 Vizi Capitale.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e te accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na, non se ne va più a na.

Torniamo al nostro discorso, migliori riff italiani, 3791 600 190 su WhatsApp, quali sono i vostri preferiti? Ve ne propongo un altro, non è come al solito un riff di chitarra, ma piuttosto sintetizzatore dai maestri del synth pop, Mattia Bazar con Ti Sento.

190, quali sono i vostri riff italiani preferiti? E adesso nella prima ora e mezza li abbiamo raccolti tutti, li abbiamo raccolti, e adesso ve li metto uno dopo l'altro, arrivando fino all'ultimo, che molti considerano il migliore in assoluto. Non so se sono completamente d'accordo, dovrete aspettare un attimo per scoprire qual è il riff migliore della musica italiana, a detta della maggior parte delle persone. Vi ricordo intanto che potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it o altrimenti dall'applicazione gratuita di Radio Rock Italia per iOS e Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, e su tutto il litorale. Andiamo con Alberto Camerini, Rock and Roll Robot, la vostra prima proposta per i riff migliori italiani.

questo per primo fra le vostre proposte, perché non so esattamente quale sarebbe il riff, forse proprio l'intro, però molto molto molto bello. Ovviamente fra le proposte non può mancare anche un buon Vasco Rossi, questa volta con Buoni o Cattivi.

Vasco Rossi, buoni o cattivi, la vostra seconda proposta per i riff italiani migliori. E beh, quando ci si tuffa in questo argomento, bisogna ovviamente andare a ripescare a quelli che sono gli anni 80, gli anni 90 e tutte quelle band leggendarie del panorama italiano. Ed è proprio questo che faremo nell'ultima mezz'ora. Abbiamo ascoltato per la prima ora e mezza tanti riff molto molto belli, ma non i migliori, non i più memorabili. Adesso arriviamo a quelli che sono indiscutibilmente i riff migliori della musica italiana, passando anche per gli After Hours e la loro Male di Miele.

Gli After Hours, Male di Miele, forse il riff più bello e allo stesso tempo cattivo che ascolteremo quest'oggi. Ce ne sono veramente tanti ancora, tanti da ascoltare, tanti da giudicare. Le vostre proposte sono ancora due. Parliamo di due band, una band e un artista solista veramente importanti per lo sviluppo della musica italiana, una forse a meno riff importanti perché non fa proprio un rock classicissimo, mentre invece arriveremo poi alla seconda canzone, che è quello che ho letto anche su internet, molti considerano essere il riff migliore in tutta la storia della musica italiana. Io ve l'ho già detto, non so se sono d'accordo con questa definizione, ma aspettiamo ancora un po' per capire se le persone hanno ragione o torto. Ne discuteremo insieme al 3791 600 190. C'è ancora tempo per qualche proposta, se volete, se vi vengono in mente. C'è da dire che in due ore ne abbiamo esplorati veramente veramente tanti di riff belli, perché sono riff belli, qualcuno storico, qualcuno meno storico, però tutti riff molto molto belli. E so che la definizione è abbastanza brutta, ma questa è la definizione di oggi. Abbiamo ascoltato tanti riff belli. Allora passiamo al penultimo, i Blu Vertigo con La Crisi.

E dopo la crisi dei Blue Vertigo arriviamo a quello che in molti considerano essere il riff migliore della storia della musica italiana, almeno sui forum, non in questa sede, non troppo italiano. Tuttavia Ligabue con Balliamo sul mondo fa un figurone in questa classifica qui, e allora lo ascoltiamo subito.

0: Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
3: Auto Import a Roma dal 1957.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: State ascoltando
8: Troppo Italiano.
7: Volevo nascere in Perù.
9: L'ultima novità per Troppo Italiano è una collaborazione alquanto particolare fra Gianna Nannini, Marracash e Dardust, reinterpretazione dello storico successo del 1979 della stessa Nannini, America Inc.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

di Gian Nannini, che vuole fotografare il declino di quel vecchio sogno americano e la fine di quell'illusione. Lo fa aggiungendo la matrice rock originale di Barre di Marrakesh, nato proprio nel 79, alla stessa età della canzone, e le sonorità elettroniche contemporanee di Dardust. Noi stiamo arrivando verso la fine di Troppo Italiano, ancora due canzoni prima dell'arrivo di Silvia Austini e Chaos Control qui in regia dalle 15 alle 17 con voi. Antonello Venditti, bomba o non bomba?

0: chiude anche questa puntata di Troppo Italiano. Noi ovviamente ci risentiremo la prossima settimana, ogni lunedì e ogni martedì, qui su Radio Rock Italia, sempre dalle 13 alle 15. Adesso Silvia Austini è già pronta e fra pochissimo la sentirete anche in voce con il suo Chaos Control dalle 15 fino alle 17. Ciao a tutti!
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: Control. Quando un imprevisto ti salva la vita.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovate, ben ritrovati su Radio Rock Italia. Io sono Silvia Ostini a tenervi compagnia dalle ore 15 fino alle ore 17 e ne approfitto intanto per salutare i compagni di avventura che vi hanno tenuto compagnia dalla mattina di oggi, quindi Marco Bosco, poi andare fino a Dario Cecchettani e poi Vincenzo Pigliapoco. Iniziamo il pomeriggio nel modo migliore che voi ormai conoscete e amate, ovvero il saltellare di palo in frasca, che volgarmente viene anche chiamato il disco to disco. E adesso lo iniziamo con quel che si incazza, perché si incazza, sì. Loro sono gli 883 e noi ritorniamo tra poco.

E da si incazza, questa casa non è un albergo, gli 883. Facciamo un po' come mi pare, come dicono Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Intanto vi ricordo i contatti 3791 600 190 per interagire con me. Mi raccomando, scrivete in molti perché oggi c'è da dire tante robe. Intanto continuiamo il disco to

Star, Nicolò Fabi, Daniele Silvestri insieme a Masca Zè. Ricontinuiamo intanto questo saltellare di Paro in Frasca che tanto a noi ci piace, vogliamo chiamarlo anche in tutti i modi. Saluto i primissimi ascoltatori che hanno solcato e scavallato il minuto delle 3:01 secondi. Intanto vi saluto e vi ringrazio a tutti quanti voi e continuate a rimanere

Ma come no, anzi, come no i FASC, ovvero Fast Animal and Slow Kids. E invece adesso andiamo a casa dei Giancane con i Pancreas, con Acatoro. Intanto saluto Roberta con il bimbo Ale, che ci mandano la foto dalla spiaggia. Ma io dico, no, ma mi volete far rosicare? Ci volete, anzi a tutti quanti noi che stiamo in radio, ci volete far arrabbiare. E quindi ti dedico proprio questa, Roberta. Quindi... così il tuo bimbo si addormenterà sicuramente con un po' di Acatoro, dai. Ci sentiamo tra poco.

Torniamo all'interno del mondo di Chaos Control con l'ultima canzone del nostro disco to disco saltellare di palo in frasca. Chiamatelo come volete. Loro sono i Vintage Violence con I Non Frequentanti.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Questo è
7: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
8: E questi tre rintocchi definiscono che cosa ormai lo sapete, che è arrivato il momento del nostro disco classico. Disco classico che ci riporta nel 2001 con Elisa, con Out of Hell.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Woman Out of Hell. Elisa ci riporta al minuto 22 di questo martedì 7 luglio di Chaos Control e ci riporta direttamente in uno dei suoi primissimi album, The Comes the Sun, scusatemi, direttamente dal 2001. E intanto riporto nuovamente tutti i saluti di voi ascoltatori e ascoltatrici che già state scrivendo al 3791 600 190. Vi ricordo anche dove potete ascoltare, quindi come ascoltarci scaricando l'applicazione iOS e Android di Radio Rock Italia e successivamente, se proprio volete fare la cosa migliore, stare direttamente al mare su tutto il litorale romano sul 96.6 ed FM e poi anche se vi trovate all'interno dei vostri uffici, cioè praticamente, ma trovatela una radio che vi dice quando, come e perché, vi dà mille possibilità per ascoltarci scaricando direttamente da Google e vari sistemi del web www.radiorockitalia.it. Quindi vedete un po' cosa dovete fare con noi.
1: Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. Un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero

che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Ma chiedilo.

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Bruno Risas con Kurt Cobain, canzone che a me fa accapponare la pelle e anche a voi ascoltatori ormai fedelissimi, perché avete capito i motivi per cui metto queste canzoni o quei momenti molto emotivi, no? Che anche a voi suscitano queste canzoni e le mettiamo tutti insieme. Intanto tra poco vi vorrei pure far ascoltare una delle canzoni che secondo me è una delle canzoni d'amore più belle scritte negli ultimi, non so, forse 30 anni. E una delle, quindi per i pignoli non ho detto la migliore in assoluto, ma una delle, quindi non vuol dire neanche che è pessima. E ce l'ascoltiamo, dai.
2: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

Samuele Persani dal 2013 direttamente dall'album Nuvola numero 9. Sì, il titolo del brano prende il nome da due famosi ansiolitici, come mi state scrivendo al 3791 600 190, ma in realtà racconta della storia d'amore di due persone che si incontrano per caso in una città e scoprono di condividere le stesse fragilità, e quindi come ad esempio attacchi d'ansia e altro. Quindi attraverso questa metafora descrivono proprio la condivisione dello stesso disagio, ma grazie anche alla complicità reciproca riescono a trasformare questa sofferenza, che tendenzialmente di solito ti rende a sé stante dalle altre persone, ma riescono a fondere le loro insieme le proprie paure e ad uscire anche fuori da questi momenti di difficoltà. E quindi proprio per questo vorrei pure chiedervi allo stesso tempo: ma voi da chi correreste se bruciasse mai una città, come se adesso Roma con l'estate e tutte le altre città, adesso la neve sta scendendo giù dal cielo, eh?

E c'è chi mi scrive sul al 3791 600 190 che scappereste direttamente via da casa lasciando marito e figli senza condizionatore. Scapperei con il condizionatore. Beh, Luana, dico che ottimo, ottimo metodo per scappare, ma prima che smonti un condizionatore, tanto vale che scappi direttamente con la macchina, col condizionatore, ciaone. Intanto invece c'è chi scrive sempre sui nostri canali WhatsApp che vi è piaciuta veramente tanto la serata del Febbra Rock Fest di domenica scorsa, quindi l'altro ieri, e noi siamo stati contentissimi ed entusiasti di tutto quanto. C'erano veramente, è stata veramente una delle migliori, più belle serate a cui forse abbiamo partecipato tutti quanti insieme, perché di solito, come alcuni di voi hanno notato, in alcune serate non siamo mai stati tutti quanti. E quindi, a proposito, parleremo un po' di questo e poi volevo anche chiedervi un po' di un, se voi mi può piacere mai un ritorno al passato, una sorta di riutilizzare un po' le vecchie cose, i vecchi oggetti. E adesso andiamo direttamente da Cosmo.

Sismo, sei la mia città, anzi la mia città. E invece, ritornando a parlare noi tranquilli, riprendendo un po' il discorso sul Febbra Rockfest che c'è stato domenica scorsa al Testaccio Estate a Roma, praticamente vi volevo anche chiedere questo, visto che vogliamo un po' rivivere, c'è chi di voi sta scrivendo sia sui canali WhatsApp che Instagram chiedendo una sorta di rivisitazione delle canzoni. Allora facciamo così, io farei un giochino e nel mentre dovrò anche provare a iniziare a parlare di qualcosa, perché sono passati 40 minuti in cui sì, tutto bello, ma che si fa? E quindi proprio per questo vorrei proporvi un giochino. Questo giochino tratta di che cosa? Dovete scegliere due canzoni fra gli artisti che ci sono stati. Quindi intanto ve lo dico, così tempo di ascoltare i management e poi vi do il... E poi intanto potete iniziare a scegliere tra chi? Tra i Jennifer in Paradise, Leuca, Webro, Le Cose Importanti e poi i Wild Mint. Quindi tra questi cinque artisti sceglietemi due canzoni per ognuna. E poi vediamo come fare, se farvele veramente ascoltare una presso all'altra o non lo so. Intanto loro invece di sottofondo li sentite e li conoscete, sono i Management con la loro, anzi con la pasticca blu.

0: E ritorniamo insieme all'interno del mondo di Chaos Control giusto per pochi secondi, proprio perché annunciamo adesso la pubblicità, poi è arrivato, arriverà il momento della novità e poi ritorneremo insieme.
1: Rockstar. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: State ascoltando
7: Chaos Control,
6: quando un imprevisto ti salva la vita.
0: È arrivato il momento della novità, anzi la nostra prima novità insieme. Lui è Danno con Fumo di China.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Posso essere

Davide che mi scrive a 3791 600 190. Voglio dire che questo brano di Danno insieme al a DJ Crime è stata pubblicata solo come traccia bonus del vinile di Danno, disco da solista, voce storica quindi del Colle del Fomento. Il brano quindi è stato scritto come colonna sonora del documentario Generazione Fumetto, quindi, che è stato reso disponibile insieme ad altre 6 bonus track del disco. E quindi adesso rimaniamo un po' in queste sonorità che a noi ci piacciono, e loro già li conoscete, no? Loro sono in Linea 77.

torniamo a noi all'interno del mondo di Chaos Control. Quindi poco fa, quindi prima della novità, prima della pubblicità, prima praticamente vi ho detto due cose. Una, che dovete scegliere quale delle canzoni volete sentire fra quelle che abbiamo ascoltato domenica scorsa nella serata del Febbraio Rock Fest, un po' per rivivere, sì, in piccola parte, magari quella serata, perché non possiamo fare una serata lunga qui adesso in neanche un'ora. Però dovete dirmi solamente una canzone, un titolo di questi artisti che vi avevo già detto e non mi ripeto. E intanto volevo anche dirvi che l'altro giorno, ormai lo sapete, lavorando nei musei mi imbatto a vedere cose, delle volte vedo scene imbarazzanti, ma anche cose che mi fanno pure riflettere, come ad esempio avevo notato che molti ragazzi, molti giovani d'oggi provenienti molto probabilmente dalla generazione Z, utilizzano i vecchi telefoni, quelli che utilizzavamo noi poveri millennials, quelli, come dire, come si chiamavano, non mi ricordo già più, quelli a conchiglia, ecco. Quindi mo parliamo un po' di quello, perché questo discorso ci sta piacendo, perché già alcuni di voi mi sta dicendo sì, ma ci sono anche tante, anche avete visto tante cose, va bene, ok, non ci perdiamo più in chiacchiere, basta, ciao. Lui è Rancore.

questo Neminem di Rancore mi fa venire voglia anche di riascoltare da zero tutta la discografia di Eminem. Avete visto quanto è bello saltellare sempre di palo in frasca o fare questo disco to disco tra artisti italiani e artisti stranieri? Che vabbè, lo posso fare solamente io a casa, perché qui adesso non posso mandare canzoni che non siano italiane. Intanto in molti di voi già mi state dicendo quale canzone volete ascoltare di Leuca, quindi ormai l'abbiamo scelta. Vorrei dirvi anche invece di Webro. Ditemi di Webro cosa volete ascoltare e intanto andiamo direttamente a casa di Sergio Leone.

E ritorniamo a noi nel mondo di Chaos Control insieme fino alle ore 17. Stavamo dicendo, a parte ormai che avete scelto anche la canzone dei Leuca, stavamo anche parlando del ritorno dei vecchi telefonini. Ma vecchi telefonini, ma poi tra l'altro stavo anche leggendo all'interno di un articolo che c'è proprio un, come dire, proprio viene proprio adottato quindi questo stile di vita. Quindi perché stanno tornando proprio di moda questi telefoni senza social e cosa sono quindi i dumb phone? I dumb phone, quindi lo abbiamo, cioè uno ci può pure un po' arrivare ad intuito, sono questi telefoni dotati di solamente le cose basilari, no? Quelle che avevamo un po' noi negli anni, i primi anni 2000, quindi i classici telefoni un po' monofonici dove avevano solamente una piccola macchinetta fotografica che dignitosamente ti scattava qualche foto, poi adesso ovviamente paragonate a quelle di oggi gli lasciano, fanno veramente, non sono belle. E quindi proprio per questo si è quindi si contrappone questo stile di vita con lo stile di vita invece moderno, ovvero quello dello stare sempre al passo con i tempi, essere più veloci, più ricchi, questi telefoni più ricchi di funzionalità da parte degli utenti e che praticamente tramite un telefono riesci a gestire tutta la tua vita. E quindi niente, adesso andiamo direttamente a sentirci un po' di musica. Loro sono i Dam, Tra cielo e terra.

E quindi ritornando a noi, mentre gli smartphone diventano sempre più potenti, veloci, ricchi di funzionalità, una parte invece degli utenti vuole solamente guardare in un'altra direzione, direttamente proprio l'opposta. Quindi la tecnologia arriva a un certo punto, arriva davanti a un bivio in cui scegliere se essere, più veloce, quindi essere molto più prestante anche di richieste, eccetera, eccetera. Invece chi si volta e decide di andare all'opposto, quindi sceglie di condurre anche la persona che decide di condurre, quindi una vita anche molto più tranquilla, e in questo caso lo applica all'interno del mondo degli smartphone. Quindi gli smartphone che noi utilizziamo praticamente ci rincoglioniscono di notifiche, di cose, di prestazioni, di robe che forse probabilmente del 100% della loro funzionalità noi ne usiamo a malapena, secondo me il 20%, e invece ci sono questi telefoni chiamati proprio i dumb phone, che invece racchiudono tranquillamente, sono stati progettati, quindi sono proprio telefoni che sono stati progettati per solamente per chiamare, mandare SMS e basta. E quindi, ditemi anche voi cosa ne pensate, se lo volete, e continuiamo a parlarne sempre se non mi perdo nei miei gorgogli mentali.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
11: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Questo è
13: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
14: E con questi due rintocchi definiscono che siamo arrivati al momento del nostro secondo disco classico, che proprio per parlare dei tempi che furono, perché adesso non ricatapultarci nel 1972 con la PFM, con Generale.
15: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E quindi ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control, perché ormai il caos, l'archivio, la radio, tutti quanti abbiamo capito come funzioniamo noi. Quando parliamo e nominiamo un qualcosa, magicamente le canzoni nel testo ci vengono riproposte. Quindi a questo punto vorrei diventare una macchina e mettere fine a questa cosa. Intanto quindi, ritornando a noi, alla Dumb Phone, praticamente mi state anche dicendo: ma dump quindi significa telefono stupido? Sì, esattamente, quindi, ma non nel senso dispregiativo, nel senso proprio di proprio dell'utilità, cioè nel senso che, come stavamo dicendo, ti offre solamente la possibilità di mandare messaggi SMS, quindi vecchissimi SMS, e fare telefonate, e anche ti dà la possibilità di fare qualche foto, ma ovviamente la risoluzione non è quella estrema che noi possiamo adesso ottenere con i nostri telefoni. E quindi proprio per questo il mondo dei telefoni prende anche una divisione netta dallo smartphone super e super, come si dice, oh mio Dio, mi perdo le parole, mi sembra bellissimo, quindi super efficiente, rispetto a invece un telefono che è l'esatto opposto. E invece, quindi, ritornando al tema che abbiamo detto anche un pochino prima, quello di sentire i Leuca, ecco, loro sono i Leuca, lo avete capito, ed è tutto bene.

I Leocap, tutto bene, direttamente dall'album Deserto, uscito nel 2025. Quindi stavamo proprio parlando di questa stranezza dei telefoni che ormai antichi, per così definirci tutti quanti, sono ritornati in voga. Quindi a prima vista può sembrare comunque un controsenso, anche perché gran parte dell'innovazione tecnologica negli ultimi 10 anni è stata guidata proprio con l'obiettivo di portare verso un unico obiettivo, quindi tutti digitalizzati, tutti avanti, eccetera eccetera. Ma invece ci sta una sorta di callback to the di chiamata dal passato. La chiamata dal passato è proprio è stata proprio dovuta dall'utilizzo di questi dumbphone che stanno attirando l'attenzione. Quindi definiti sì telefoni stupidi, per quale motivo? Perché, come abbiamo ripetuto 18 volte, offrono solamente piccole possibilità, ovvero un messaggio, delle piccole fotocamere e la possibilità di utilizzare i messaggi. Ce ne sono veramente tanti di marchi, molti famosi risalgono anche ai nostri primi telefoni monofonici, ma allo stesso tempo ti danno anche la possibilità a questi telefoni di riascoltare, anzi di ascoltare la radio in FM. Quindi anche un piccolo occhiolino per dire ehi, venite qua, a tutti voi che dite che la radio sta per morire, se mettiamo in mezzo questi telefoni direi che no, eh. Quindi mi raccomando, state attenti.

Ed è Torrente, direttamente dall'album Torrente di Jennifer in Paradise, con la voce di Simone Cattaneo. E quindi abbiamo già iniziato il nostro secondo concerto del Febbra Rock Fest. Anzi, forse nel peggiore dei modi, perché scegliere solamente quattro canzoni delle loro tante opere che hanno fatto, quindi non solo i Jennifer in Paradise ma anche i Leuca, come anche tra poco sentiremo i Webro e le cose importanti. Quindi invece adesso, ritornando a parlare anche di come dire, di telefoni ormai che sono in disuso ma sono ormai ritornati in uso, stavamo quindi dicendo che questi smartphone nuovi sono solamente telefoni che ti danno una possibilità minima di anche di essere al passo con i tempi, però allo stesso tempo questo ti porta anche a una sorta di detox dalla tecnologia. Detox dalla tecnologia che però allo stesso tempo mi fa anche pensare che fondamentalmente non è che abbia tutto questo grande senso, secondo me, perché comunque sì, il detox serve indubbiamente, ma se poi dopo, se tu stai due settimane senza utilizzare gli smartphone, perché inizialmente alcune persone lo hanno utilizzato per questa finalità, ma se poi ritorni nell'utilizzare telefoni normali, quelli smartphone classici, ci ristai di nuovo altre 18.000 ore, beh, direi che forse non è che è molto utile poi l'utilità del detox dal internet, da qualsiasi altra cosa. E invece noi adesso cerchiamo di masticare, ricordi felici, ma nel mentre sputiamo denti da un'ora, come dicono le cose importanti.

E ritornano direttamente in carica le cose importanti, quel gruppo che mi sono, insieme alla partecipazione di Valentina Paciotti, le abbiamo premiate. E io ad esempio sono stata stracontenta perché è uno dei miei gruppi preferiti della nostra radio e anche all'interno della mia vita personale, quindi è stata una sorta di doppia emozione. Ma invece doppia emozione è quella che non dà tanto il concetto, quindi, del digital detox, quindi quella scelta volontaria di ridurre il tempo trascorso online pur integrando comunque connessioni aggiornate e cercando anche di svolgere la vita di tutti i giorni. Quindi è anche molto difficile, risulta anche tantissimo e parecchio scomodo, ma ad esempio ci sono anche studi, tra l'altro, che, come ormai abbiamo tutti pensato probabilmente, è questo stile di vita viene adottato principalmente dalla generazione Z, generazione Z che poi, tra l'altro, qualche giorno fa stavo anche leggendo un articolo, molti di questi ragazzi hanno giri di parole e piri di girole, e quindi, come dire, stavo vabbè, qui è tutto bellissimo, ma dicevo che molti giovani di adesso si stanno proprio trasferendo anche in vari posti del loro stati, del loro regione, anche in altre regioni, come ad esempio nelle Malghe. Viterbesi, buongiorno Silvia, portatemi un caffè per favore.

Ritorniamo a noi e alla generazione Z che si dà al digital detox. Digital detox che ti porta a vivere anche all'interno di, cioè proprio cambiando e stravolgendo la tua vita, quindi decidendo anche di andare a vivere in zone di montagna e proprio vivere la vita del, diciamo, un po' più del passato, quindi quella dei contadini, degli agricoltori ed altro, anche allontanandosi anche dai prodotti che vengono anche fabbricati, quindi, ed effettivamente è proprio un po' il ritorno anche un po' al passato che si discosta, quindi anche allo stesso, cioè discorso che si accosta al vabbè, qui oggi daje a ride, e quindi questo volevo dire che è un fenomeno che comunque sta crescendo e niente, ora la mettiamo così e basta, mi sono scocciata. E a proposito di giri di parole, piedi di girole, perché non andare a casa dei Sic Tamburo, che ci dicono direttamente: so che sai che un giorno

0: ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control, giusto pochi secondi per ricordarvi che cosa, che tra poco ci sarà la pubblicità, poi ritorniamo con la novità e poi con i saluti finali.
1: Rockstar, venuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport, a Roma, dal 1950.
9: State ascoltando
10: Chaos Control,
9: quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E ritorniamo insieme, diciamo che dobbiamo ascoltare la nostra seconda e ultima novità insieme.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Danze dei Speakeasy. Gli Speakeasy quindi sono una rock band originaria della Brianza. Hanno fatto una lunghissima gavetta nei club prima di farsi conoscere dal grande pubblico tramite la partecipazione ad X Factor nel 2024. Il loro nome è omaggio proprio nei locali clandestini americani dell'epoca, dell'era quindi del proibizionismo, locali che vi consiglio anche di andare a vedere, che sono bellissimi. Quindi dopo il primo album nel 2025 hanno poi pubblicato un EP dal nome Panorama, da cui quindi poi si estrae la canzone che abbiamo appena ascoltato, Sostanza. E invece adesso andiamo a casa dei tre allegri ragazzi morti, La faccia della luna.

E ritorniamo all'interno del mondo del Chaos Control con proprio gli ultimi secondi della canzone della faccia della luna degli, dei tre allegri ragazzi morti. E quindi intanto facciamo una cosa tanto carina ma quanto triste, quella dei saluti finali. Saluti finali che intanto saluto e ringrazio tutti quanti voi che mi avete ascoltato e anche cercato un po' di supportarmi in questi miei giri di parole che delle volte mi fanno perdere e mi distruggono. Ringrazio anche i compagni di avventura che mi hanno tenuto compagnia. E adesso invece do il benvenuto alla Rocky Pirina 500 con quell'Ele Guzzardi, che vi terrà compagnia dalle ore 17 fino alle ore 20. Ho detto 18 volte vi terrà compagnia, quindi intanto contate e poi giocatele all'otto. E successivamente ci sarà Federico Corsi dalle ore 20 fino alle ore 22 con il suo Fuori Comfort. E poi domani mattina ricomincia il giro e tutto il girone dantesco, quindi Marco Bosco, Dario Cecchettani, e poi andremo a vedere chi ci sarà domani. Intanto invece vi saluto e vi ringrazio ufficialmente. Chaos Control chiude i battenti per oggi, ma noi ci sentiamo invece venerdì al posto di Sofia Baldolini. Io vi saluto e vi ringrazio ufficialmente. Ci sentiamo Yomer con la sua L'immutabilità dell'essere stronzo, canzone che ci piace veramente tanto.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Attento.
3: Beh, ha detto, e lo giuro su tutto quello che volete, che anche oggi, martedì 7 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano, Radio Rock Italia. Come va in questo caldissimo e afosissimo martedì 7 luglio 2026? Ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Sedetevi comodi, comodissimi e comodissime, perché appunto sta cominciando lo show. Ma io ne approfitto per ringraziare Silvia Ostini che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia, ovviamente con il suo Chaos Control. Ma dai che la Rochipirina 500 inizia, quindi veramente rimanete lì dove siete in questo istante.

0: Isola delle Rose, se andrò all'inferno tu verrai con me. Sì, proprio tu che sei all'ascolto di Radio Rock Italia, soprattutto della Rockipirina 500. Ma adesso la domanda è un'altra: cosa offrirà il menù di questo programma in questo martedì 7 luglio 2026? E io so la risposta. Pensa un pochino. E sì, perché essendo martedì ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Ed essendo sempre martedì, vi somministrerò quei studi scientifici, quelle statistiche fatte ovviamente
1: a cazzo di cane,
0: esattamente, durante la Rockipirina 500 di oggi. Tantissime altre cose ho in serbo per voi, ma per scoprirle voi rimanete lì all'ascolto di Radio Rock Italia e non muovetevi assolutamente.

Male male, ma prima di ricordarvi tutto quello che è un servo per voi in questo martedì 7 luglio 2026, voglio ricordarvi una cosa molto più importante. Ebbene sì, perché da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile proprio in tutta Italia. Pensate un pochino cosa vi sto per dire. Sì, basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, ma soprattutto anche in tutta Italia. Quindi dai, è facilissimo ascoltare Radio Rock Italia. Poi magari dopo, ovviamente nei prossimi minuti, dopo avervi fatto sapere cosa ho in serbo per voi in questo martedì 7 luglio 2026, vi ricorderò tutte le modalità per ascoltarci facilmente.

0: After Hours, voglio una pelle splendida. Beh, vi ho detto, no? Le modalità per ascoltare Radio Rock Italia anche sul digitale terrestre, e sicuramente in quel caso vi verrà una pelle splendidissima. Sentite cosa vi sto per dire. Ma invece, visto che prima vi ho detto cosa offrirà il menù della Rokivirina 500 in questo martedì 7 luglio 2026, ecco, però sono stato molto vago, ma sapete, insomma, che all'inizio e alla fine della puntata sono di animo buono, solamente in queste due, in questi due frangenti, diciamo, della giornata. Poi il resto della giornata per niente, assolutamente. Però io voglio ricordarvi invece insomma tutto quello che avrò da dirvi in questa giornata, e pensate un pochino che ce l'ho proprio in serbo per voi. Lo so, eccolo qua.
1: Najčešće se ponavljajućih snova. U mobilnom telefonu koji se koristi na tabletu, u bioklimatskom drvetu.
0: Certo.
1: Poi, NASA, i koja je otvorila novi izbor volontera za učešće u jednogodišnjoj simulaciji koja će reprodukovati uslove buduće misije sa ljudskom posadom na Mesec i Mars.
0: Quanto è lungo.
1: Tu će biti i naša proverena astrofizičarka Eliza Nikeli.
0: Vero?
1: Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rokivirina 500 in questo martedì 7 luglio 2026. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, non muovetevi da Radio Rock Italia.
2: Rock Spot. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
11: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
12: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: State ascoltando Rokivirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando sono trascorsi 19 minuti proprio precisi dall'inizio della puntata, ecco, in quel caso la Rokivirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Frankie Hi Energy MC con Faida.
13: Il classico di Radio Rock Italia. rock made in Italy.

0: You gotta fight the fight.
1: Direttamente dal 1992, direttamente dall'album Verba Manent, arriva uno dei classici di Radio Rock Italia, Fight the Fight di Frankie I Energy MC, il primo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo martedì 7 luglio 2026. Ma adesso invece voglio ricordarvi la modalità per entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono e che vi tengo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 con la Rockipirina 500, e la modalità è proprio il nostro numero WhatsApp, il nostro bellissimo ed affascinantissimo 3791 600 190. Applauso. Numero grazie al quale potrete appunto entrare in contatto con me, ma soprattutto dove potete inviarmi dei messaggi di testo, messaggi vocali, insomma gli uni o gli altri alla fine. Ma invece come ascoltare la Rockipirina 500, ma tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e tutta la musica rock italiana, è ancora più semplice, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta digitare Rock Italia, il gioco è fatto, oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate al nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano potete ascoltarci sui 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se ancora non lo fate,
2: veramente mi spiego ai terroristi, eh!
1: Dai, è facile, è facilissimo, sono veramente tantissime modalità, quindi ascoltate sempre Radio Rock Italia.

All You Can Hate, Not Gonna Change the World. Visto che non si può cambiare il mondo, sicuramente noi non possiamo farlo. Possiamo provarci, ma non lo possiamo fare. Però quello che posso fare è dare lo spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che da inizio stagione mi fa sapere la mattina prestissimo con un messaggino, mi fa sapere quale giornata indice ogni dì. E pensate un pochino che oggi, martedì 7 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale dei coperchi, dei contenitori, Tupperware, così insomma per intenderci, che non vengono più trovati. Quante volte succede che avete il contenitore, la parte sotto, ma il coperchio chissà che fine ha fatto, ecco, e vengono dispersi chissà dove. A me piace pensare una cosa molto romantica da un certo punto di vista, che ci sia un luogo in cui questi coperchi sono tutti lì riposti e ci osservano dall'alto. Loro sono lì, da qualche parte secondo me stanno. Guarda.

Articolo 31, spirale ovale, ma dopo aver dato lo spazio, il giusto spazio, quello che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che oggi ha detto questa giornata abbastanza particolare, quella dei coperchi, della parte sopra dei Tupperware, così per intenderci, che chissà che fine fanno, e a me piace pensare, e anche all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, piace pensare che sono tutti riposti da una parte e ci osservano dall'altro. Che cosa abbastanza romantica. Ma adesso invece è arrivato il momento per cui mi batto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, soprattutto nella prima ora della Rookie Pirina 500, ovvero quella di fare gli auguri, di festeggiare i compleanni delle persone sconosciute. Perché voi potete sentire ovunque, no? Oggi è il compleanno di questa persona famosissima, ancor più famosa, ma chi se ne frega, è famosa, no? E quindi altre persone, tantissime persone sicuramente gli faranno gli auguri, no? Invece io mi batto per festeggiare i personaggi sconosciuti, e oggi 7 luglio 2026, ma come ogni 7 luglio insomma che arriva sulla faccia della terra, è il compleanno dell'amico sconosciuto Giovanni Fornaio. Bravissimo, bravissimo, impeccabile nel suo lavoro che svolge da tantissimi anni, e il compleanno, pensate, me l'ha segnalato Rosetta, sua figlia. Tanti auguri! Tanti auguri all'amico sconosciuto Giovanni Fornaio, che lavora nel suo campo ormai da tantissimi anni, è bravissimo e ricercatissimo, e il compleanno me l'ha ricordato sua figlia Rosetta. E quindi, mio caro amico sconosciuto Giovanni Fornaio, tanti tanti auguri.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo.

0: Sì, boom, voilà! E come cantano loro in Quelli Buoni, saremo noi adesso quelli buoni? Non lo so, questo forse lo capiremo alla fine di questa puntata, in questo martedì 7 luglio 2026. Però quello che so dirvi è che sto per iniziare a somministrarvi queste ricerche scientifiche, non queste statistiche fatte, ovviamente.
1: A cazzo di cane.
0: Esattamente, infatti voi siete degli abitué di cellulare sulla tazza e capirà, immagino veramente sì, perché chi è ormai nel 2026 che sulla tazza, mentre è lì a fare intento a fare i suoi bisogni, non utilizza il cellulare? Beh, sicuramente è una cosa che facciamo tutti e tutte, dai, diciamoci, chi non lo fa, secondo me sta mentendo. Però c'è questo studio scientifico che ci dice che bisogna cambiare le abitudini. Ebbene sì, fra poco vi dico tutto.

0: Iros a fiori fiori, ecco così per nascondere, no, l'odore che magari penserete tra poco quando vi parlerò di questo studio scientifico. Non so se è fatto
1: a cazzo di cane
0: oppure no, lo scopriremo poi alla fine, magari ne parleremo insieme, perché c'è una gastroenterologa di Harvard, quindi insomma mi sembra una cosa da applauso, che ha fatto questo studio che riguarda appunto il telefono, l'usanza, no, l'abitudine che abbiamo tutti e tutte di utilizzare il telefono sulla tazza. Ecco, questa ricercatrice che si occupa di intestino ha fatto uno studio serio, quanto pare, colonoscopie comprese, e ha trovato una correlazione tra portarsi lo smartphone in bagno e un rischio più alto di emorroidi.
2: This was the first reaction, shock.
0: Ma neanche tanto, è ovvio, no? Se uno sta seduto tanto tempo sulla tazza, ovviamente, beh, è ovvio che il rischio di emorroidi è più alto. Insomma, la cosa mi sembra anche semplice, non doveva dircelo una gastroenterologa di Harvard. Però comunque il problema, a quanto pare, non è il telefono in sé. Ovviamente non è che il telefono fa venire le emorroidi, è normale. È che il telefono però ci distrae e ci fa perdere la cognizione del tempo, quindi restiamo più del dovuto, e quella posizione mette sotto pressione una zona che pressione non ne vorrebbe proprio. Ecco, assolutamente non vorrebbe pressione. Ecco, non serve ovviamente buttare il telefono, ma dopo il break, dopo la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, vi spiegherò come far fronte a tutto questo.
3: Temo come uno sveglio, ho capito che è ora. Stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

0: Rock Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Questo è Rocky Pirina 500.
12: Se ne prendi due, non diventa 1000.
13: Soprattutto quando il programma è iniziato da quasi 48 minuti, beh, la Rocky Pirina 500 in questo caso, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Suarez con Super Saiyan.
14: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Saiyan, questa è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Ebbene sì, ed essendo la prima della Rockipirina 500 in questo martedì 7 luglio 2026, beh, grandi applausi a Suarez con la sua bella Super Saiyan. E poi insomma era anche la prima della Rockipirina 500 di oggi, quindi gli applausi si raddoppiano, si triplicano anche, pensate un pochino. Ma prima vi ho parlato di questo studio scientifico, di questa ricercatrice di Harvard, che ha detto, ci voleva lei per dirci questa cosa, che stare tanto tempo sulla tazza con il cellulare in mano, fa aumentare il rischio di emorroidi, ma non è per il cellulare, era ovvio. Grazie signorina di Harvard che ci ha detto questa cosa. Non l'avevamo capito da soli e da sole che non era il cellulare la causa, ma era la posizione che non bisogna avere per così tanto tempo. E pare che insomma che il limite sia due TikTok, due scrollate e basta. Ho detto scrollate di TikTok, non fraintendetemi, non capitemi, ma mamma mia, ma chi è che è all'ascolto della Rockipirina 500 di oggi? È incredibile. Però fra poco invece voglio parlarvi di sogni. Sì, della spiegazione secondo la scienza, pensate, mamma mia, oggi proprio la scienza a profusione, delle spiegazioni dei sogni più ricorrenti.

0: Sic Tamburo, parlami per sempre. Beh, per sempre mi sembra veramente tanto. Sicuramente fino alle 20 vi terrò compagnia con la Rochipirina 500 qui su Radio Rock Italia. Ma prima di parlarvi di dirvi insomma le spiegazioni secondo la scienza dei sogni più ricorrenti al 3791 600 190, mi arriva questo bel vocalino.
1: Ciao Lele,
0: ciao Ila,
1: che non ci sentivamo, quindi ti ho voluto salutare. Passa una bella giornata.
0: Mamma mia. grazie. Il 4 luglio è stato il compleanno della mia amica. Allora magari dopo lo festeggeremo meglio, anche se sono passati 3 giorni. Purtroppo, così in ritardo, però tanti auguri Ilaria, tantissimi auguri. Ma insomma, i sogni più ricorrenti, cosa ci vuole dire il cervello con questi sogni che ci facciamo così inconsapevolmente? Ad esempio partirei dal primo, ce ne sono un po', il primo è cadere nel vuoto. Perché? Cosa vuole dirvi il cervello quando vi sognate che cadete nel vuoto? Allora, il cadere nel vuoto nei sogni è più diffuso in assoluto, tutti e tutte l'abbiamo sicuramente esperito questo sogno. Ecco, secondo il Journal of Dream Research, di solito compare nei momenti in cui ci si sente sopraffatti o sopraffatte, senza supporto, con la paura di sbagliare qualcosa di molto molto importante. Ecco, il primo sogno ricorrente ve l'ho vi ho dato la soluzione, fra poco tutti gli altri.

Subsonica Universo, cosa vuole dirci l'universo quando facciamo determinati sogni? Soprattutto cosa vuole dirci il cervello? Ecco qui, ci sono io, il principio attivo della Rochipirina 500, ovvero il vostro Leletto, che vi sto insomma sbrogliando queste soluzioni. Allora, quando vi sognate che cadete nel vuoto, ecco, è perché magari avete un momento in cui vi sentite sopraffatti o sopraffatte, senza supporto o con la paura di sbagliare qualcosa di importante. Oppure quando vi sognate di perdere i denti. Perché? Perché si sognano queste cose? Allora, sì, su uno studio su Frontiers in Psychology ha trovato che in molti casi è più legato a tensioni fisiche alla mandibola durante il sonno che a un vero malessere psicologico. Ecco, forse magari digrignate i denti senza accorgervene, eh? Quindi se sognate che perdete i denti, molto spesso, secondo la scienza quella che conta, è perché digrignate i denti. Era proprio semplice la soluzione. Oppure se vi presentate all'esame impreparati o impreparate, perché succede? Beh, spesso non riguarda gli esami e si presenta anche anni dopo la fine degli studi, può indicare paura di non essere all'altezza di qualcosa, oppure di deludere qualcuno, qualcuna, di rimanere scoperti o scoperte in un momento in cui ci si sente sotto pressione. Ecco, questi sono alcuni dei sogni più ricorrenti, spiegati finalmente, insomma, il risultato ce l'ha dato la scienza del perché il cervello ci fa sognare queste cose. Cosa vuole dirci? Fra poco continuerò con altri sogni ricorrenti. Dunque, rimanete lì.

di Beatruz Jet, My Name is Thunder. Beh, vi sto spiegando la soluzione di alcuni sogni ricorrenti. Secondo la scienza ci ha detto il perché li facciamo. Quindi finora vi ho detto quando sogniamo, perché mi ci metto anch'io, insomma, di cadere nel vuoto, è perché abbiamo un momento in cui ci sentiamo sopraffatti e sopraffatte, senza supporto o con la paura di sbagliare di qualcosa importante davanti a qualche persona. Quando sogniamo di perdere i denti è perché non è tanto, a quanto pare, secondo la scienza, collegato con un fattore psicologico, ma perché semplicemente digrigniamo i denti durante la notte. Ecco, questo è molto più semplice. Oppure quando ci si presenta all'esame o a qualsiasi tipo d'esame, qualsiasi tipo di interrogazione, impreparati o impreparate, è perché, insomma, abbiamo paura di non essere all'altezza, di deludere qualche persona e di essere scoperti, sentirci scoperti o scoperte in un momento in cui ci si sente sotto pressione. Oppure, a proposito di sentirsi scoperti o scoperte, quando sogniamo, a me non è mai capitato, però magari a voi sì, e fatemelo sapere, di apparire nudi o nude in pubblico. Ecco, di solito arriva nei periodi in cui ci si sente particolarmente vulnerabili. Ecco, porta con sé vergogna, paura del giudizio, la sensazione che gli altri e le altre possano vedere, oltre l'immagine che si cerca di mantenere. E in ultima battuta, quando si sogna, questo è bruttissimo, di essere paralizzati o paralizzate. Ecco, riportato da circa il 26% delle persone intervistate, è una, insomma, uno dei sogni più comuni in assoluto, e può sovrapporsi a una cosa ancora più brutta, ovvero la paralisi del sonno vera e propria, quando, insomma, il corpo resta bloccato mentre la mente è già sveglia. Io non l'ho mai esperita questa sensazione, spero di non farlo mai, perché è una cosa brutta.

0: Zebra TSO, sto diventando una bestia. Beh, se sfate quei sogni che vi ho elencato poco fa, potrebbe essere che diventate una bestia. Ma soprattutto fra poco vi somministrerò un altro studio, speriamo non fatto
1: a cazzo di cane,
0: perché potrebbe essere una bella scusa, ovvero che dice che non avete un brutto carattere, avete solamente sonno. Quindi se reagite male a tutti gli impulsi che vi arrivano, a tutte le persone che vi sono accanto, non è perché avete un brutto carattere, no, ma perché avete dormito poco oppure male. Fra poco vi spiegherò tutto.

0: E come canta a morte l'amore, io, me stesso e soprattutto e nessun altro. Ci sono quei giorni in cui vorreste essere voi stessi e nessun altro. E beh, sì, capita. Ma sicuramente c'è questo studio scientifico che si dice che reagire male per una sciocchezza è possibile che succeda, non solo perché sia un brutto carattere, ma perché si è avuto una notte insonne. Allora sì, non è colpa di nessuno se capita questa cosa. E c'entra invece il cervello umano, pensate un pochino.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è così. Allora, gli studi lo confermano da anni. E quando dormiamo poco, l'amigdala, mamma mia, l'amata e odiata amigdala, la parte del cervello che processa paura e stress, diventa iperattiva, mentre la corteccia prefrontale, quella che dovrebbe tenere a bada, lavora molto peggio quando si dorme poco. Quindi va da sé e ogni piccolo intoppo, ogni piccola rottura di scatole sembra una tragedia, una cosa enorme. Ecco, ogni commento innocuo sembra un attacco personale e la pazienza si esaurisce entro le prime ore della giornata. Beate voi che arrivate così tanto entro le prime ore della giornata e non proprio appena sveglie. Ma visto che lo studio comunque racconta tantissime altre cose e il break sta per arrivare, io direi intermezzino musicale, break classico di Radio Rock Italia, e poi continuo a parlarvi di questo studio qua. Quindi voi rimanete lì, non muovetevi.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport a Roma dal 1950.
10: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
11: Ah, ma quindi non è un'operazione?
10: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
12: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: State ascoltando Rocky Tirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
15: Soprattutto alle 18:18, quando il numero è uguale, ecco, in quel caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Luca Carboni con Fragole Buone Buone.
16: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

direttamente dal 1984, direttamente dall'album d'esordio di Luca Carboni. Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Fragole buone buone di Luca Carboni, il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo martedì 7 luglio 2026. Ma prima del classico, prima del break, vi stavo parlando di questo studio scientifico che dice che se rispondete male alle persone, ve rode un pochino il culo, ecco, durante la giornata non è perché, oddio, non sempre, spesso magari sì, però non è sempre perché avete un brutto carattere o magari perché avete dormito poco, ecco, e gli studi insomma hanno confermato che quando si dorme poco l'amigdala e la corteccia prefrontale, ecco, diciamo, lavorano molto molto peggio. Va da sé, insomma, che qualsiasi rottura, è lì diventa una tragedia, tutte le risposte sono siete tutti contro di me, ecco, e questo è tutto il mood della giornata. Quindi chi dorme poco tende, dice questo studio scientifico, anche a percepire le situazioni come più stressanti di quello che sono davvero e a reagire in modo più impulsivo. Ecco, quindi, insomma, la prossima volta che avete una giornata storta, prima di incolpare voi stessi e voi stesse, il partner o l'universo intero, ecco, fatevi solamente una domanda: ma quanto ho dormito? Ho dormito tanto? Ho dormito poco? Oppure il risultato può essere che avete un brutto carattere, ecco, lì non è che se ne esce, lì non è che si può risolvere, però ecco, dormire di più aiuta, ecco qua.

brutta motta prima o poi ci passerà. Ecco, se avete una brutta giornata, magari vi passerà dormendo un pochino di più. Se siete un po' stravolti o stravolte, non è perché avete un brutto carattere, ma è perché avete dormito poco. Questo dice la scienza, quella che conta. Ma fra poco invece voglio raccontarvi di una struttura che verrà allestita qui a Roma, nella capitale, a Piazza dei 500, diciamo stazione Termini, ovvero l'albero bioclimatico. A che cosa servirà? Che cos'è? Come funziona? Beh, tutto questo ve lo dirò fra pochissimo.

Pino Gaetano, non te regge più, eh sì, sì, perché questo albero bioclimatico, beh, serve per far fronte a queste temperature altissime che non reggiamo più, soprattutto qui nella capitale. Oggi c'erano circa 35-36 gradi, mamma mia, il caldo, non veramente non riusciamo più neanche a respirare, e quindi arriva questo albero bioclimatico che servirà per sconfiggere appunto il caldo, ma soprattutto, dico,

Ecco, un progetto avanzato da Wittfrieda Mitterer, direttrice del Master in Bioarchitettura della LUMSA Master School di Roma, e donato al Campidoglio appunto proprio dalla sua università, dall'università LUMSA. Ecco, alla base del progetto c'è il raffrescamento adiabatico, principio, tra poco ve lo spiego ancora meglio, principio che permette di abbassare in modo naturale la temperatura dell'aria. Quindi non è una parolaccia, non dovete incolparmi di nessuna castroneria, è proprio il raffrescamento adiabatico che abbassa appunto in modo naturale la temperatura dell'aria. In sostanza viene sfruttata la capacità dell'acqua di assorbire calore sensibile mentre evapora. Ecco, il principio è analogo a quello impiegato nella fortezza di Zisa a Palermo, oppure insomma è un'altra struttura, il principio insomma era già noto anche nell'antico Egitto. Gli edifici infatti dei faraoni e nobili presentavano alte pareti con finestre strette e lunghe poste in alto, delle quali insomma entrava aria calda che scendendo si rinfrescava. Ma fra poco vi spiegherò meglio come funziona questo albero molto molto particolare.

Magritta, ma vi sto parlando di questo albero bioclimatico che verrà installato in Piazza dei 500 Termini, Roma, qui nella capitale, che insomma sfrutta il raffrescamento adiabatico, che non è una parolaccia, significa in sostanza sfruttare il principio naturale per cui l'evaporazione dell'acqua assorbe calorie sensibili, abbassando ovviamente la temperatura dell'aria senza bisogno di compressori elettrici tradizionali, quindi ovviamente i condizionatori eccetera. E quest'albero bioclimatico riprende insomma tali concetti in chiave moderna per abbassare la temperatura della piazza di circa 10 gradi centigradi, che non sono poco, ecco, rispetto a quella esterna. Ovviamente solamente della piazza ne dovrebbero essere, insomma, ne dovrebbero installare tantissimi in giro per la città di Roma o in tutta Italia per far fronte a questo caldo estremo. E come è fatto? È un cilindro di laterizio riciclato posto all'interno della struttura e viene bagnato con acqua che, evaporando, mitiga la temperatura dell'aria circostante, anche di 10 gradi centigradi. Ecco, inizialmente era pensato per essere collocata in Piazza San Pietro, ma poi l'installazione temporanea è rientrata nel master plan di riqualificazione della Piazza dei 500 Termini Roma, in coerenza con il profilo microclimatico, ambientale e prestazionale della piazza. L'albero verrà posto in adiacenza agli accessi della metro B, insomma, per intenderci, da quella parte là, insomma. E quindi è una grandissima idea, bella idea, quasi tutta insomma naturale, che sfrutterà questo raffrescamento adiabatico per abbassare la temperatura. Anche questa volta

Ministri, gli alberi, proprio come questo albero, ovviamente artificiale, però tutto riciclato, tutto materiale riciclato, l'albero bioclimatico che servirà per far fronte a questo innalzamento delle temperature e infatti verrà installato come prova qui a Roma in piazza dei 500 a Termini, vicino insomma all'uscita della metro B, così per intenderci, e cercherà insomma di abbassare le temperature esterne di 10 gradi, quindi un bel po'. Ma insomma noi invece arriviamo al break delle 18:45 in buonissima compagnia. Era tanto che non facevano parte della playlist della Rocky Perino a 500. Loro sono i Sons of Thunder con la loro Thunderwood.

0: Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Soprattutto quando mancano pochissimi minuti, meno di 15 alla fine della seconda ora della Rocky Pirina 500, in questo caso se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Fallimento con Un Weekend Postmoderno.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

orgasmo alcolici nel bagno, buste di barbiturici nascoste sotto il letto, creiamo guardia.

Pronto, weekend postmoderno. Dopo l'esordio nel 2025, il progetto Fallimento torna con un brano che lo stesso artista descrive come un tentativo di raccontare una provincia ribelle che non accetta più le regole della società consumistica e il suo edonismo, riuscendo ancora però ad innamorarsi. E il brano prende il nome direttamente da un pilastro, da una colonna della letteratura indipendente degli anni 80, il libro raccolta Un weekend postmoderno, cronache dagli anni 80 di Pier Vittorio Tondelli. E questo weekend postmoderno di Fallimento è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la seconda della Rockipirina 500 in questo martedì 7 luglio 2026, beh, tantissimi applausi a scena aperta a profusione, appunto, per un weekend postmoderno di Fallimento. Applausi così vigorosi da creare un po' di aria intorno a noi e non morire di caldo. Ecco, riusciamoci, proviamo e riusciamoci. Fra poco invece voglio parlarvi della NASA, che cerca dei volontari e delle volontarie per simulare le condizioni di un anno di vita su Marte e sulla Luna. Ebbene sì.

Ebbene sì, communication attempt. Beh, chi è che si è accorto, accorta, che non mi ero reso conto che era finita la canzone? Beh, alzate le mani, bravi, bravi e brave. Ma voglio parlarvi di questa ricerca della NASA, che sta ricercando dei volontari e delle volontarie per simulare le condizioni di un anno di vita su Marte e sulla Luna. È aperto, se volete partecipare potete, fino ad un certo punto, infatti fra poco vi spiegherò meglio. Ebbene sì, perché questo esperimento chiamato Moon and Mars Exploration Analog inizierà nell'agosto 2027, quindi fra 13 mesi, e si svolgerà presso il Johnson Space Center di Houston. Ecco, i partecipanti e le partecipanti vivranno e lavoreranno per 12 mesi in habitat che riprodurranno quelli destinati alle future missioni spaziali, affrontando isolamento, risorse limitate e le stesse difficoltà operative previste durante un viaggio nello spazio profondo. Ecco, l'obiettivo è di studiare come appunto l'isolamento, stress e convivenza influenzino salute fisica, mentale dell'equipaggio nella sua totalità. Ecco, oltre a testare tecnologie, procedure e sistemi che potrebbero essere utilizzati nelle future missioni del programma Artemis e in prospettiva nei primi viaggi umani verso Marte. Sì, potreste partecipare, ma purtroppo per voi la selezione è aperta esclusivamente a cittadini e cittadine statunitensi o possessori e possedrici di green card che insomma soddisfino specifici requisiti fisici, psicologici e professionali previsti proprio dalla NASA. Lo so, avete tempo, magari andate lì, prendete la green card e potrete anche voi partecipare a questa selezione di ricerca della NASA dei volontari. Ma preparatevi, perché fra poco arriverà la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Dunque non muovetevi e rimanete proprio lì.

0: Gramaro, l'immenso dove arriveremo fra pochissimo, e lo faremo proprio con lei, con la sua bellissima voce, con la sua imprescindibile presenza, ovvero la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Eccola qui!
0: Come stai innanzitutto? Come stai?
1: Bene, dai, non mi lamento,
0: no,
1: via.
0: Bene, questo è importante. E io so che dovrai parlarci, ci parlerai fra pochissimo di due argomenti molto, molto importanti. Ma vorrei chiederti degli spoiler per chi ci sta ascoltando in questo momento, per il primo argomento, o se ne hai per tutte e due, insomma, sarebbe fantastico. Fai te, lascio a te la parola.
1: Guarda, allora, direi che possiamo parlare in entrambi i casi,
0: sì,
1: di un ritorno a qualcosa di cui abbiamo già parlato.
0: Ok.
1: In un caso speciale proprio torniamo a un argomento che abbiamo trattato diverse volte, quindi diciamo a questo punto che dobbiamo, chi è stato attento la sa.
0: Bene, a me chi è stato attento la sa, mi piace come spoilerone, ti faccio anche un grandissimo applauso che meriti tantissimo, e quindi se la sapete fra poco lo scoprirete, non vi rimane altro che rimanere lì dove siete.

0: si è formata la cometa. Quindi studiare queste caratteristiche chimiche della cometa ci dice, per esempio, quanto è vecchio il sistema solare, il sistema planetario da cui proviene. E si è scoperto che la quantità di cosiddetti metalli, gli astronomi chiamano metalli tutto ciò che è oltre l'elio, cioè tutto ciò che è più pesante dell'elio, idrogeno, elio, e poi c'è tutto il resto. E le quantità, appunto, di elementi pesanti dimostra che questa cometa proviene da un sistema planetario che potrebbe avere il doppio degli anni del sistema solare. Dunque, il sistema solare ha circa 4,5-4,7 miliardi di anni. Ecco, fate poi voi i conti, è un sistema planetario molto molto antico, cioè che risale a quando l'universo era ancora abbastanza giovane.
1: Wow, beh,
0: quindi questa cosa ci interessa moltissimo,
1: sì?
0: Perché, così come abbiamo detto altre volte, gli asteroidi e le comete del nostro sistema solare ci permettono di andare a scoprire le origini del nostro sistema solare, studiare una cometa che viene da un altro sistema planetario è proprio una testimonianza diretta di come è fatto, come era fatto alle origini quel sistema planetario. Quindi ben vengano dati di questo tipo, perché ci aiutano a capire ancora meglio come sono fatti i sistemi planetari diversi dal nostro,
1: anche molto molto molto molto più vintage, se possiamo dire, anziani del nostro,
0: molto più anziani.
1: Bellissimo, questa è una cosa bella. Posso dirti che di solito con i nomi, sai, anche prima la costellazione della giraffa, invece cometa interstellare, devo dire, complimenti, finalmente, insomma, hanno trovato, meno male, un nome molto bello. Eli, io intanto ti ringrazio per questi due articoli, insomma, queste due storie che ci hai raccontato, ma voglio ricordare il tuo podcast, ricordiamolo.
0: Giusto, giusto, lo vedi? Grazie, diciamolo, lo vedi? Sì, come tutti i mesi, il primo del mese è uscito la nuova puntata del mio podcast che conduco insieme al carissimo collega Marco Castellani, che si chiama Tra le righe del cielo, lo trovate su Spotify, Apple Podcast, YouTube,
1: ovunque,
0: e qualsiasi piattaforma. Sì.
1: Bene, bene. Eli, grazie ancora, ci sentiamo dopodomani, giovedì, con la nostra rubrica Marte e Giove, e buona serata, a presto!
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ciao Eli,
0: ciao.
1: Grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, io intanto ne approfitto per salutare e ringraziare di nuovo la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che ogni volta un tassello di più ci rende sempre più acculturati ed acculturate. Ma al break ci arriviamo in compagnia dei Porno Riviste e la loro Senza Fiato.

0: Rock Sport. Venuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: State ascoltando.

0: Quando Rocky Tirina 500.
1: Se ne prendi due, non diventa mille.
2: E quando la temperatura esterna arriva a poco più di 30 gradi centigradi, ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Nada con Senza un perché.
0: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 2004, direttamente dall'album Tutto l'amore che mi manca, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Senza un perché di Nada, l'ultimo, finalmente, meno male, classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo martedì 7 luglio 2026. Ebbene sì, come passa veloce il tempo quando ci si diverte, eh? Lo so, anche oggi ce l'abbiamo quasi fatta. 19:20, questo significa che ci stiamo per addentrare in quella tundra brutta, schifosa, puzzolente, umida, ma anche a volte molto secca, del trash e del gossip italiano. Dunque, armatevi fino ai denti e preparatevi.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di più.

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira del colpo.
1: Salmo, Noise Narcos e Marrakesh, respira. Beh sì, respirate, perché vi assicuro che oggi dovete respirare tantissimo, perché di solito di queste notizie di cui
2: non mi interessa, allora non ne capisco, non mi interessa,
1: e ne parlo, poi mi altro, no, ormai mi conoscete bene. Però oggi, mamma mia, una cosa proprio anche il rullo di tamburi di cui proprio non me ne frega niente, immagino anche voi che siate all'ascolto, però non vi dirò nient'altro se non dopo la sigla.

Eh sì, toccheremo proprio le stelle. Infatti, infatti, qual è la notizia che ha fatto toccare le stelle al mio sticazzometro? Chi riguarda? Chi è la protagonista di oggi? Arisa, Arisa, la cantante, tale Rosalba Pippa. Eh sì, beh, un rovinoso imprevisto per lei è diventato, grazie all'ingegno di, dei collaboratori e collaboratrici, un valore aggiunto. Sì, la cantante ha raccontato tutto in un post e la disavventura arriva poco prima del concerto del 4 luglio scorso, quindi 3 giorni fa, al Forte di Bard in Valle d'Aosta, dove le è successa una cosa bruttissima che vi racconterò proprio fra qualche istante. Rimanete lì.

0: Allegri ragazzi morti o Ho'oponopono, che è un'antica pratica hawaiana di riconciliazione e perdono interiore. E vi sto chiedendo scusa per questa notizia di gossip che vi sto per raccontare, ovvero di questo imprevisto che è accaduto ad Arisa il 4 luglio scorso, che è arrivata a Torino per fare un concerto in Valle d'Aosta e niente, la cantante era senza abiti perché le hanno perso i bagagli all'aeroporto. Pensate un po', ecco, era senza abiti, ha trasformato una tovaglia, non sto scherzando, una tovaglia nel vestito per il concerto. Però adesso vi racconto bene. Ha scritto su questo post a Risa su Instagram: metti che un giorno d'estate ti perdono i bagagli all'aeroporto di Torino, metti che in quei bagagli avevi tutto quello che ti serviva per andare a incontrare il tuo amoroso pubblico al Forte di Bard, Valle d'Aosta, metti che sei una a cui piacciono le sfide impossibili e che confidi ciecamente nelle sorprese che solo un mercatino dell'usato ti può dare. Applausi, applausi al mercatino dell'usato. Eh sì, perché grazie al suo storico stylist Cristiano Bargi, in un mercatino dell'usato lui ha scovato una tovaglia bianca lavorata all'uncinetto. E che ha fatto Cristiano Bargi, storico stylist di Arisa? L'ha trasformata in un capo tutto da ammirare, una vera meraviglia creativa, con lunga gonna, strascico, dettagli in pizzo e uno spacco profondo. Oh!
1: Non mi interessa, allora non ne capi. Non mi interessa.
0: Ma quello che mi interessa e che spero vi interessi è che fra poco arriverà il momento della poesia che cercherà di elevare il livello culturale di questa Rocky Pirina 500 di oggi. La

superfluo, no, non è superfluo il vestito che le ha fatto il suo stylist, è bianco, era una tovaglia, veramente, immaginatevi una tovaglia, bella per quanto possa essere bella, ma era una tovaglia. Comunque adesso è arrivato il momento di raccontarvi la stessa storia in maniera più elevata, un registro più elevato, grazie a una poesia che ho scritto di mio pugno, e il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento, trattandosi di tovaglia, è "Il concerto è apparecchiato", e fa proprio così. A celebrare l'arte di chi improvvisa ci pensa Rosalba Pippa Arisa, che colta da un rovinoso imprevisto ha fatto un grande respiro e sistemato tutto.

chi se ne frega, ma potevate dire, data è stata salvata perché ha trovato un'altra cosa, la tovaglia, ma chi se ne frega, ma quante storie ci fate sopra queste notizie, Rosalba, Pippa, Arisa, stata salvata dal suo stilista, mamma Cristiano Bargi perché ha trovato una tovaglia al mercatino dell'usato e gli ha fatto un vestito, ma chi se ne frega.

0: Orchestra Midnight Revolution, ma sono le 19:38 minuti, non è la rivoluzione di mezzanotte, ma insomma qualche ora prima, è la stessa rivoluzione ma un bel po' di ore prima. Ma a mettere una bella chiosa, una bella chiusura a questa storiaccia capitata, la povera Risa, che le hanno perso i bagagli a Torino per questa data che ha fatto il 4 luglio scorso in Valle d'Aosta, arriva proprio, e poi tra l'altro è stata vestita da una tovaglia dal suo stilista personale, ecco, a mettere una bella chiosa è proprio la nostra amica e poetessa alla bisogna, Isabella, che al 3791 600 190 mi manda questa poesia e dice: arieccola la Risa, forse qualcuno l'ha derisa, mi interessa più mangiare un'exquisa, non è pubblicità occulta, ma lei per me è come una multa, allora ti dico in mezzo ai palazzi dea Risa. Esattamente, proprio quello. Tra l'altro, vedi, siamo perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo che della tovaglia di Arisa non ce ne frega assolutamente niente. Oh, l'ho ridetto.
1: Hanno visto bere a una fontana

0: Stomp è praticamente una delle ultime tracce, degli ultimi brani della Rokipirina 500 di questo martedì 7 luglio 2026. Infatti fra pochissimo arriverà Gamba Tesa, come giusto che sia, e io mi faccio prendere sulle gambe a Gamba Tesa dal break, l'ultimo della Rokipirina 500 appunto di questo martedì. Poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi gli ultimissimi istanti, minuti di questo programma della Rokipirina 500 di oggi, in cui vi racconterò quello che è successo.
1: Rockstar. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Questo è Rokipirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando mancano poco meno di 14 minuti alla fine del programma, la Rokipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Bobby Joe Long's Friendship Party con la loro Poltergeist.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
7: Oh, ce l'avemo sto pollo, no? Dai, eh! Di recente

0: Bobby Joe Longs, Fresh Party, Poltergeist, nuovo singolo che anticipa i progetti futuri della band. Sound e testo restano estremamente fedeli allo stile che da sempre ha contraddistinto il progetto guidato dal frontman Harry Bowers, nome d'arte ovviamente, che è un omaggio letterario, e si tratta del nome del bullo psicopatico antagonista dei ragazzini nel celebre romanzo It di Stephen King. E questo Poltergeist dei Bobby Joe Longs, Fresh e Pari è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo l'ultima riguardante la Rocky Pirina 500 in questo martedì 7 luglio 2026. Beh, grandissimi applausi soprattutto a voi che siete in questo istante all'ascolto della Rocky Pirina 500 di Radio Rock Italia. Voi che però, immagino, lo percepisco, non siete qui, ma magari non tutti e non tutte, però non siete qui dalle 17, quindi dall'inizio del programma, ma dato il mio animo buono e gentile, io voglio farvi sapere con un recapone finale tutto quello che è successo oggi durante la Rocky Pirina 500. E oggi è successo proprio questo.
1: Nella puntata di oggi della Rocky Pirina 500 di questo martedì 7 luglio 2026 ho parlato del consumo più ricorrente del cellulare utilizzato sulla tavoletta dell'albero bioclimatico della NASA, che ha aperto una nuova selezione volontaria per partecipare a una simulazione di un anno che riprodurrà le condizioni di una futura missione con equipaggio sulla Luna e su Marte. C'è stata la nostra astrofisica di fiducia di Zanichelli, posso andare tossico.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rocky Pirina 500 in questo martedì 7 luglio 2026. Io capisco, lo capisco, vi vengo incontro, so il recapone finale non è proprio ascoltabile, non si capisce assolutamente niente, anzi ancora meno del niente. Però, come vi dico sempre, l'unico modo per ascoltare tutto quello che vi dico in questo programma, nella Rocky Pirina 500, in modalità, in velocità normale, ecco, l'unico modo per farlo è stare qui puntuali alle 17.

0: Proprio come cantano la Municipal, finirà tutto quanto. Io infatti proprio per questo vi saluto e vi ringrazio per essere state all'ascolto della Rockyferina 500 anche in questo martedì 7 luglio 2026. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre ovviamente Rockyferina 500, ma vi invito calorosamente, neanche troppo perché fa caldo, a rimanere qui su queste frequenze, perché sta per arrivare Federico Corsi che vi terrà qualcosa, vi prenderà, vi ribalterà di qua e di là con il suo Fuori Comfort. A domani, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Rockyferina 500. Se ne prendi 500, due non diventa 1000.

0: fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
1: Buonasera, bentrovati cari ascoltatori, bellissime ascoltatrici di Radio Rock Italia. Questo è Fuori Comfort. Oggi martedì 7 luglio, le ore 20. L'appuntamento consueto è con Federico Corsi, qui alla conduzione di questo programma che definirei, non lo so, indefinibile probabilmente. Per le prossime due ore saremo qui insieme a farci compagnia, a piangere un po' su quello che è il latte versato, anche perché con questo caldo, e ci dicono che ne arriverà ancora altro, hai voglia quanto ne arriverà? E beh, con questo caldo il latte quaglia, e quando quaglia, se almeno se non diventa un buon formaggio, puzza sicuramente. E noi, per esorcizzare un po' questa puzza di latte quagliato, ci andiamo ad ascoltare solo ed esclusivamente la migliore musica made in Italy, solo quella che trovi su Radio Rock Italia.

E il primo pezzo è quello degli Stone Pilots con la loro Sex Drive, così per darci un po' la carica, bello tutto a manetta. Eh sì, iniziamo così un po' a gamba tesa, come l'ultimo spot per Lele. Beh sì, insomma, voi siete stati abituati nelle trascorse tre ore ad avere delle informazioni scientifiche. Ho sentito un sacco di cose che Lele ci ha istruito sul come fare la cacca senza o con il cellulare. Oh beh, insomma, lo sapete, poi il martedì c'è anche l'astrofisica, quindi tanta scienza. E adesso è arrivato il momento dello scatafascio, signori. Sì, perché è perché, insomma, bisogna anche contrapporre a tanta sapienza anche la beata ignoranza. E io sono qui per quello, per ricordarvi che a questo mondo c'è anche tanta ignoranza. E quindi oggi voglio farmi, come il mio solito, portabandiera di tutti quelli coloro che dell'ignoranza hanno fatto la loro loro caposaldo. Eh sì, perché d'altronde, se no, voi edotti, ma insomma, se non ci fossimo noi che non sappiamo fare uno più uno o mettere in croce due parole, insomma, con chi ve l'andreste a prendere? D'altronde esistono i ricchi perché esistono i poveri, non fa una piega, vero?

Loro li conosciamo, Elio e le storie tese, appunto, Born to be Abramo. E beh, insomma, voglio dirvi subito che c'è una grande novità qui. Esatto, da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia. Quindi, insomma, adesso proprio non ci sono più scuse. Perché? Perché i modi per poterci ascoltare ci sono, ce ne sono sempre di più per fortuna, e probabilmente ce ne saranno ancora altri. Quindi, se proprio non vuoi ascoltarci, non c'è scusante, è proprio una tua scelta. Le scelte vanno anche un po' condivise, eh? Sì, sì.

Lui è Daniele Silvestri con Il mio nemico. Quanta saggezza c'è nei testi di Daniele Silvestri quando ci racconta queste cose in maniera così proprio all'acqua di rose, che sembra che non ti sta dicendo niente e invece altro che se non te le dice le cose. Comunque noi arriviamo al primo break, quello delle 20:15, con Bar Santi e Appartamenti Grigi.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni

0: su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
3: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: State ascoltando...
5: Fuori comfort.
4: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
6: Già, eccoci qui, nuovamente insieme, nuovamente in diretta. Questa è Fuori Comfort e d'altronde è inconfondibile il momento del Fuori Comfort del martedì. Però, come di consueto, rientriamo dal primo break con il classico. E adesso lui è Eugenio Finardi con Diesel.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Lui è Eugenio Finardi con la sua Diesel. Quando ascolto questo pezzo sempre mi casca il pensiero proprio lì, sull'attualità delle cose, perché poi alla fine uno pensa al diesel, è un qualcosa che tutti i giorni magari chi ha una macchina va al benzinaio e la mette, però poi nel mettere benzina, ad esempio, uno sta lì e considera tutte quelle cose che poi agiscono proprio per fare in modo che nel nostro quotidiano ci siano, come dire, delle decisioni prese al di sopra di noi che influiscono talmente tanto e talmente prepotentemente che, insomma, uno vorrebbe aver modo di poter intervenire leggermente di più. E poi il modo per intervenire, uno va lì, si scervella, magari sudi le tue 7 camicie e dice: ma io come potrei intervenire? E lì pensi: ma magari io potrei intervenire nella scelta delle persone o comunque del governo. Sì, proprio quello è l'unico modo in cui io posso intervenire, andare a votare. E allora poi pensi, beh sì, però se io vado a votare ci sono delle regole scritte che devono essere ben chiare, perché io quando esprimo una mia intenzione voglio che quella intenzione sia rispettata. E allora sì, pensi, insomma, tutto quanto questo per dirvi che cosa? Ma niente, alla fine, anche senza dire niente, facciamo come gut feeling, silenzio, che dite?

Gut feeling, silenzio. Beh, il silenzio è un qualcosa che per tanti, per molti è fondamentale. Beh, insomma, è anche quel momento che può essere più o meno lungo, che è un po' essenziale, perché poi alla fine il silenzio ci vuole anche per ragionare sulle cose che poi uno magari va ad affrontare, anche perché poi rimanere invece troppo in silenzio, beh, si rischia di implodere e bisogna quindi a volte anche riuscire ad esternare fino in fondo, però poi c'è bisogno nuovamente del silenzio per capire se quello che si è detto è stato recepito in quanto tale o comunque se è stato malinterpretato. Insomma, bisogna, come sempre e come al solito, trovare il giusto equilibrio. Quello è, beh, quella è un po' la chiave che proprio la fa da padrona. Dovrebbe essere un faro, una luce che si segue costantemente. Però per fare in modo che uno sia in grado di seguire quel faro bisogna anche avere una mappa, una rotta e sicuramente una bussola, perché senza bussola e poi succede che si va fuori rotta. Fuori rotta può essere anche pericoloso, però noi il silenzio lo riempiamo. Sono fuoco, sono

Yes, schiuma e contrappone al nostro silenzio Grido, questo suo pezzo, perché insomma alla fine anche riempire gli spazi vuoti, quelli del silenzio, lo si può fare con un grido. Quando c'è poi qualcosa di sensato da dire è ancora meglio. Allora sì, facciamoci sentire, facciamolo anche tutti quanti insieme. Sì, perché è importante ritrovare anche nella protesta, per dir così, un senso di unità, perché poi altrimenti ci si divide, e quando ci si divide siamo tutti sconfitti, almeno questo è quello che penso io, però d'altronde il mio pensiero può essere condivisibile o meno condivisibile. Io lo porto qui alla mercé di tutti, perché è perché se poi vengo giudicato va bene lo stesso, l'importante è che ci sia un giudizio costruttivo, perché senza costruire niente, potremmo anche andare avanti. Però, vabbè, dai, ragazzi, sto dicendo solo cazzate. Lei è Georgines.

0: cazzate.
1: Georgie Ness con la sua cazzate. Beh, insomma, qui siamo un po' nella patria delle cazzate, quindi mi dispiace deluderti, cara Georgie Ness, ma non riuscirò a prometterti che nella prossima ora e mezza non dirò altre cazzate. No, non è possibile, sappiatelo, è così. Purtroppo qui, d'altronde, a Fuori Comfort la fanno da padrona. Lo dovreste sapere, ormai è quasi una stagione che ci frequentiamo. Quindi, però, comunque, state tranquilli, perché, cari miei, insomma, luglio è l'ultimo mese in cui ci saranno le dirette, almeno che non cambi poi qualcosa. Poi avremo tutta un'estate per far riposare le nostre orecchie e non ascoltare le nostre cazzate. Però, questo è quanto. Questo passa il governo, visto che rimaniamo in tema politico, ci dobbiamo accontentare. Però, mi raccomando, Bartolini, non odiarmi.

Lui è Bartolini con la sua Non odiarmi. Beh, insomma, una richiesta non da poco, direi, perché non è sempre facile venire incontro a delle richieste del genere. Insomma, stare simpatici, antipatici, essere odiati, amati, è un qualcosa che si fa un po' fatica a fare a comando. Beh, viene un po' spontaneo, ma come è giusto che sia? D'altronde, se si vuole un sentimento sincero, bisogna anche andarselo a costruire lentamente, piano piano, consolidarlo partendo dal basso, perché altrimenti, se si fa tutto troppo in fretta, poi si vacilla e con una folata di vento un po' più, più forte vedrai che poi cade tutto, e allora quello era solo un castello di carte, e le carte, cari miei, non sono state fatte per creare dei castelli, ma bensì al massimo per fare un 3-7, uno scopone scientifico o che ne so, una briscola. Insomma, le carte vanno usate per quel che sono create, per il resto ci sono altri materiali, almeno così sapevo io, no? We'll be right back.

Laila Halabash con Sabi. Beh, insomma, l'immagine che mi rimane proprio impressa nella mente è proprio il basso che ti spacca il cuore, perché con i suoi BPM il basso, beh, il basso, io ho un po', come dire, un po' un amore viscerale con quello che è il basso, che sta sempre lì, sembra che non faccia niente, ma in realtà se lo togli si sente una mancanza importantissima, come proprio quelle fondamenta di cui parlavamo poco fa. Nessuno le prende mai in considerazione, ma poi qualora non ci sono, beh sì, insomma, te ne accorgi, e te ne accorgi anche amaramente. Bisogna sempre stare attenti alle fondamenta, insomma, lo dice qualsiasi ingegnere che voi incontrate per strada, anche il più scapestrato, anche quello che sta senza elmetto di protezione. No, e invece le protezioni vanno utilizzate sempre, perché perché altrimenti si rischia grosso, e non bisogna rischiare, o meglio, va bene rischiare, ma sempre con la testa sulle spalle, giusto? E beh, insomma, lo dicono tutti quanti, no? Quindi noi facciamo e diciamo quello che tutti fanno e dicono.

0: Sport.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è
7: Fuori Comfort.
6: Mettetevi comodi, ma non troppo.
8: E quindi mettiamoci comodi senza esagerare. Questo è Fuori Comfort, 20:47, martedì 7 luglio. Vediamo qual è il pezzo in alta rotazione tra le nostre novità.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Loro sono i Mr. Bison, il cui nome è un omaggio al celebre boss finale del videogioco Street Fighter, band nata sulle coste toscane tra Cecina e Livorno nel 2009 ed è arrivata al suo sesto album in studio, sviluppando negli anni il suo sound tra un hard blues e un progressive psichedelico. Questa Cosmic Tide anticipa il loro nuovo concept album che uscirà a settembre. È naturalmente un disco in alta rotazione tra le nostre novità.
1: Questa è una storia speciale, non voglio sentire morale. Ho molti problemi con la distinzione tra il bene e il male. Ma mi piace davvero quando mi sento leggero, quando la mia soluzione accoglie di fatto la distruzione. Mi piace davvero quando mi sento leggero. Se il tuo piacere è anormale, prova a non scegliere tra bene e male.

Nuovo disordine mondiale, mi piace davvero. Beh, le cose che piacciono non si discutono, come i gusti d'altronde, quelli sono indiscutibili perché assolutamente personali. Però, da buon fuori confortista, bisogna anche andare un po' oltre quella che è la punta del proprio naso. Perché? Perché ogni tanto i gusti cambiano, vanno messi anche in discussione e soprattutto perché potreste perdervi il bello dell'ignoto e dell'incognito. Magari oggi vi piace la zuppa, domani potrebbe anche piacervi il pan bagnato e chi lo sa, magari lì lo fanno meglio di là, e quindi bisogna anche mettersi in gioco e provare. Io lo faccio spesso e volentieri, ogni tanto rimango deluso, altre volte no.

Loro sono i Verdena con la loro Scegli Me, perché parlando di gusti poi mi è venuto anche in mente che le scelte di cui parlavo anche poc'anzi sono quel qualcosa insieme ai gusti che possono essere messe in discussione. Certo, bisogna anche prendere delle posizioni perché poi va bene mettersi in gioco, però almeno partire da un punto fermo. Quindi sì, la posizione ferma, sì, il mettersi in gioco, ma bisogna come sempre trovare una quadra, perché altrimenti rischi che se ti sballotti da destra a sinistra, da sopra a sotto, il cervello va un po' in pappa e i pensieri che escono fuori non sono sempre quelli migliori, non sono sempre ragionamenti con un capo e una coda, e quindi poi finisci a fare delle trasmissioni radio che nessuno capisce, e siamo già in troppi, quindi per cortesia, lume della ragione sempre ben piantato lì, davanti a voi, perché qui per il momento ci sto io, d'accordo? The Fools, pensieri osceni.

Fools con pensieri osceni. Quando siamo arrivati magicamente alle 21, quindi la prima ora ce la stiamo lasciando alle spalle. La settimana scorsa, durante il Fuori Comfort di martedì scorso, vi avevo anticipato un qualcosa, soprattutto per i nostalgici di Cringe. Beh sì, perché? Perché accadrà venerdì che quel buon tempone di Lele non ci sarà, e quindi, avendo lasciato questi microfoni e questi studi così incustoditi, io e la cara vecchia Sara Bob, vecchia non per diciamo non per età, ma in senso lato, in senso di saggezza, saremo qui a tenervi compagnia. Quindi segnatevi bene l'appuntamento, perché venerdì 17:20 ci sarà un Cringe Back in formato proprio tutto scoppiettante. D'altronde, quando io sono da solo do il peggio di me, e ho detto tutto

Lui è Brando Madonia con Sento troppe voci. Beh, anche questo è un rischio che si corre quando si fa galoppare il cervello, ma anche il cervelletto. Beh, oggi sempre il nostro caro Lele, che veramente per me ormai è diventato un'enciclopedia a microfono aperto, ci parlava dell'amigdala e di quanto possa influire, soprattutto quando si è stanchi, sul cattivo umore. Beh sì, perché comunque si dice, lui ha detto, che se si dorme poco e se si è particolarmente stanchi si potrebbe risultare un po' così, antipatici, diciamo un po' troppo irosi. Beh, succede, e succede anche, secondo me, se ci aggiungi il caldo, perché se ci aggiungi il caldo proprio diventa una situazione talmente tanto esplosiva che la miccia s'accende da sé, e quindi arriva il momento in cui bisogna imparare un attimo a staccare la spina, ritirarsi nelle proprie aule, nelle proprie stanze e riposarsi, riposare il cervello, fare in modo di non sentire tutte queste voci. Poi magari mettere un buon sottofondo musicale aiuta sempre. Loro sono All You Can Hate con Rockstar.

Loro sono gli You Can Hate con la loro rockstar, proprio perché bisogna anche trovare un sottofondo musicale al silenzio che ci aiuta un po' così a esorcizzare i momenti in cui la stanchezza, in cui la fatica, in cui anche il caldo di questo periodo ti mettono duramente alla prova. Oggi leggevo una notizia in cui da qualche parte nel mondo è stata chiusa una di queste capsule del tempo, no? Sapete, c'è quest'usanza di incapsulare degli oggetti o comunque, non lo so, dei giornali o qualsiasi cosa possa testimoniare il tempo che stiamo vivendo, vengono interrate, sotterrate, chiuse da qualche parte e qualcuno un domani tra 50, 100, 250 anni o oltre aprirà questa capsula del tempo e scoprirà appunto uno spaccato della vita odierna di oggi. E questa cosa mi ha fatto riflettere su una nuova attività che nessuno, almeno che io sappia, ha mai intrapreso. Quindi sto per darvi proprio veramente il là a un qualcosa che potrebbe svoltare economicamente la vostra vita. Si potrebbero creare delle capsule, magari non che stanno chiuse 50 anni, perché insomma mi sembra un po' troppino, anche se poi c'è chi si fa criogelare, quindi spererà in un futuro in cui si sveglierà in un altro mondo, però delle capsule in cui tu vai tipo da un estetista e invece di fare un lettino solare ti incapsuli per 3-4 ore senza assolutamente nessun fastidio di nessun tipo. Beh, ragazzi, ci avevate mai pensato? Se lo fate, voglio la percentuale, gli incassi saranno elevatissimi, ve lo garantisco io.

Loro sono Pitoni con la loro festival. Nel frattempo io stavo pensando a queste capsule che si potrebbero creare, bisognerebbe creare queste nuove attività in cui uno si incapsula magari per una, due, tre ore e sta lì immerso in un mondo che assolutamente ti fa dimenticare tutto ciò che c'è all'esterno, ma anche quelle effettivamente della criocongelazione all'infinito non potrebbe essere male. Magari uno sta lì e segna in maniera dettagliata le istruzioni per il risveglio, cioè tu ti fai congelare, ti incapsuli questa cosa criocongelata e lasci le istruzioni attaccate fuori dicendo allora mi raccomando svegliatemi solo ed esclusivamente quando, che ne so, arriverà un qualcosa di estremamente bello, oppure non svegliatemi assolutamente finché non cambierà questa cosa. Uno insomma lo dico perché bisogna anche iniziare a pensare da subito a quali possono essere queste istruzioni, perché non sia mai che dai delle istruzioni

0: Dog Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
7: Fuori Comfort.
6: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
8: Questa è Fuori Comfort, la seconda ora la inauguriamo, anzi l'ultimi tre quarti d'ora li inauguriamo come sempre con il classico. Troviamo in linea 77 con 666.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

tra i nostri classici, linea 77 con 666, che sicuramente vi danno un'ottima carica, ma al tempo stesso vi danno anche l'opportunità di scaricarvi, perché è perché insomma rimanere seduti fermi con determinati pezzi la vedo una cosa abbastanza improbabile, se non impossibile, quindi se vi siete caricati bene, se vi siete scaricati altrettanto bene, perché qui si fa un po' quel che si vuole, d'altronde non sarebbe un fuori comfort che si rispetti. Qui ognuno è libero di stare, andare, fare e dire ciò che meglio crede. Questo è Fuori Comfort. Loro invece sono i Fast Animals and Slow Kids con questo pezzo, Come No.

and Slow Kids con la loro Come No. Io ho approfittato per andare a fare una pausa riidratazione. Sì, ho approfittato delle macchinette qui a Radio Rock per un buon bicchiere d'acqua fresco, anche perché dopo un po' che si parla, e beh, le fauci si seccano. Ieri è capitata una cosa che a me capita raramente: la noia e la stanchezza erano talmente tante che sono riuscito ad accendere la televisione e ho visto che c'erano i mondiali, cosa che in realtà avevo anche quasi già dimenticato. Ho assistito a un 10 minuti di partita e ho scoperto che questa novità dei mondiali 2026 è la pausa idratazione. Beh, insomma, e quindi oggi ho voluto fare lo sportivo e mi sono voluto idratare come se stessi ai mondiali. Che poi anche quest'anno Mr. D ha avuto da dire anche qualcosa, ha dovuto metter bocca anche all'interno dei mondiali. Ma veramente, guarda, cioè, altro che peperino, tu vuoi stare un po' dappertutto, ma datti una calmata che ti si arruffa tutto quanto il ciuffo. Lasciaci almeno lo sport in santa pace, no? E dai, ci avrai altro da fare.

Frisari con Mali Chiari, quando siamo per arrivare all'ultima mezz'ora di Fuori Comfort, quella in cui tipicamente io abbasso la mia presenza al microfono, vi vedo, vi sto guardando, è inutile che ve la ballate e vi fate gioco di me, ancora c'è mezz'ora, sarò un po' meno presente, come al solito d'altronde, diamo un po' più di spazio alla musica, eh sì, se la merita tutto, e incominciamo con... Sveglia Ginevra 2.

Sveglia Ginevra con la sua 2 è il pezzo che ha inaugurato l'ultima mezz'ora di Fuori Comfort, in cui tipicamente io mi azzitto, per dirla in maniera proprio italiana corretta, e lascio la musica andare un po' più libera e sicuramente anche più felice. Facciamo una piccola sterzata con un bel supergruppo, Sibun Waila, con la loro Voila.

Sibun Voilà con la loro Voilà, questo bel gruppo tra le nostre novità è stato nelle scorse settimane. Beh, insomma, sicuramente ne vedremo e ne ascolteremo delle belle, però delle belle si trovano anche tempi addietro. Lui è Franco Battiato con la sua Shock in My Town.

A me piace molto pensare a Franco Battiato come una persona, come un artista a cui piaceva sicuramente mettersi in condizioni di fuori comfort per tirare fuori anche quelle novità a livello artistico che erano del tutto stimolanti, e lui gli stimoli sicuramente li ammirava e li apprezzava tanto. Beh, noi abbiamo sicuramente modo di apprezzare e di ammirare tutto quello che lui artisticamente ha creato. Beh, insomma, d'altronde quando uno è un artista non ha bisogno di altre parole. Loro sono invece i Subsonica con la loro Punto Critico.

E quando anche si parla di punto critico dei Subsonica, sicuramente il margine di errore è indubbiamente molto molto limitato. Quelle cose che quando le fanno sempre bene, insomma, non c'è un pezzo che magari ascolti e ti fa storcere un po' muso. Magari un po' all'inizio, alcune volte capita, però poi dopo un riascolto più attento, non si sbaglia mai. Il Teatro degli Orrori, Campagna Teresa.

0: Il teatro degli orrori con compagna Teresa, quando stiamo per arrivare all'ultimo break, che naturalmente poi verrà dopo, verrà prima dell'ultimo appuntamento con la novità, e poi naturalmente poco spazio ancora per i saluti, i commiati e gli appuntamenti. Intanto break.
1: Rockstar. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Questo è
4: Fuori Comfort.
3: Mettetevi comodi, ma non troppo.
0: Eh già, questo è Fuori Comfort, ancora per poco meno di un quarto d'ora, che inauguriamo come di consueto con la novità.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Loro sono i Tagada, la band formata da Jesse De Faccio, Alberto Tex Tessariol e Francesco Gambarotto. Questo singolo si intitola From Demo to Disco, che incarna alla perfezione lo stile di questi pezzi, di questo disco, che nasce da delle improvvisazioni per poi finire registrato su un disco o in discoteca, che dir si voglia, e che come si vuole interpretare. Tra le nostre novità in alta rotazione, mentre già sotto la mia voce sentite la bella intro di Malfunk con la sua Lento.

0: E con questo Malfunk e la sua Lento, io direi che possiamo salutarci per quest'oggi. Siamo arrivati alle 21.55. Vi ricordo che eccezionalmente questa settimana, se volete, ci ritroviamo venerdì dalle 17 alle 20 insieme a Sara Bob e un Cringe Special Back come Cristo comanda, direi. Quindi ci ritroviamo venerdì, altrimenti martedì prossimo naturalmente l'appuntamento è sempre quello con Fuori Comfort. Le dirette di Radio Rock Italia torneranno domani mattina dalle 7 alle 10 con i risvegli bruschi ma non troppo di Giuda Le Brande e Marco Bosco. Io vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.

0: Rock Sport. Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Questa è Radio Rock Italia.

0: puttane.
1: Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Get off the street, sir. Get off the street.
2: Ah, oggi che spazio.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Precipito. Guarda che velocità. Io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo. Precipito. E guarda come brillo mentre scendo. Precipito. Incandescente come una comunità.

ripensa come stavi soltanto fino a un anno fa. Camminando lungo il tunnel, non sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie, e anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge.

tunnel, non sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie. E anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge, non c'è nessuno.

Ancora, ancora forte. Ho saputo che in quegli occhi sono cresciute le orchidee, profumando i tuoi sorrisi, le tue pupille. Stormi neri di farfalle.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringraziare.

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Lo sai che non è giusto, non siamo solo sesso, non mi ero mai espresso, non so perché. Eppure tu lo sai che porti solo guai, ma non te ne vai, non te ne vai. Ci sono stati giorni facili, a volte ci sentiamo.

0: andare, parla mia. In queste notti strane farò di te un ordigno da innescare, pronto a esplodere, come solo tu sai fare.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Serpico morì, stavo lì, banco di bambino. C'era Francesco, Egidio e Federico. Oggi la campanella suona prima che c'è un fatto grave. Evangelista cade,

pioggia hanno sparso l'ero. Da Villada a Valpadana e l'africano intero. Fiamma dello squaglio, conca di cucchiaio, sangue sul divano, ricco d'operaio. In rivolta, perduta, generazione dissolta, illusa, rivoluzione. Mentre Serpico controlla colpi di pistola, ucciso una mattina così, fuori da scuola. Se

Stai ascoltando Radio Rock Italia. Oh,